Blocca da Clodurì Bezzola. Per amor da la pace am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scuses per imprender di spitta.

L'Armes, de Teresa Rütter Seeli. Las larmes che ti has bobardiu, am bus viu fender la crapa. Quelles che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

spelli di me, sgurgnaja noia a sciabardi senza zanù. Esser il reg dallas bucheroies, vilenta vigins di bujoies, alla sera se dormantan sugli aust din surri.

Riccia cimuccia, da Dandri Pir. La riccia nu tradisce qua c'è la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

0: Las novitats ter RTR.
1: Din TikTok ed Instagram pli per offens, la Francia decide in scumont de medias sociales per minorenz sot 15 ans. Il president ucranais Volodymyr Zelensky dat suenter al squitch relascia er al chef de l'armada. Adot resti per gonda parte bella der flot ciaut cun fin 26 graz en radio de cuira. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon per vus e Corinna Schmidt. Bien di. La Francia vuol scomandar al diver de medias sociales per ufans sot 15 ans. Suenter il Senat, eich l'ambassalea nazionale approva al gebots de lege cun gronda majoritat. In tal scumont fis ina premiera in l'Europa. Sin l'Tirmund ein scumont de social media fin ussa be en vigur en l'Australia. Con il scumont vuol la Francia proteggere meglio minorenz delle rischie delle rights sociales. Il presidente Emmanuel Macron è engagé personalmente per la legge. Quella due tenor possibile dat anche in vigor avant l'enciata della scuola al settembre. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armada Oleksandr Sirsky suente le dimostrazioni dis alla lunga. Nuovo comandante diventa Mikhailo Daprati, scò Zelensky ad un conoscente via Telegram. La ragione per la rilasciata è in combat de possanza per la direzione dell'armada. L'anno passato aveva Zelensky già rilasciato al ministro della difensione Mikhailo Fedorov. Quel erveni en ils cevels con il chef de l'armada per vide la strategia de guerra. Demonstrants an de pilura pretendi al return del ministro de defensiun. Zelensky a ossa offert adel in una nova rolle en il sector de la tecnologia de defensiun. Ils Stati Uniti an appella alla comunità internazionale dat isolar la Nicaragua politica main. Con quai reagisce Washington sin implet del presidente Daniel Ortega. Quel annuncia chi ne vegna bec pli a dar elezions en il paese. Ortega ha argumentato que con il fac ca el vilja evitar ca moviment sustenit del Stati Uniti vegnen alla possanza. Il ministro dell'exterior american Marco Rubio ha declarato ca Ortega aia con quai palesasse es caracter autoritar. Ortega rege al paese de pi prest vegnons ad aper gronda part elimina l'opposizione. In applicazione da intelligenza artificiale del progider OpenAI annunce speciale mai in faccia in attacca da cyber ter in test. Denoch al concern es riuscì il program de romper ora dell'ambiente de test, de dir independente mai in l'internet, allura de tacciar il sistema della piattaforma da AI Hugging Face. Per quai aia l'applicazione fac diverte foras de sicurezza che eran fin ossa bitch scuvertes. OpenAI discurde din incident de cyber senza exempel ad annunciare rinforzar las mesiras de sicurezza. Persone del fac avvertiscono già da più dici che l'intelligenza artificiale possa in futuro venire dovrata per attacchi da cyber fitch sviluppati. E con quai è una voce in Svizzera. In il centun Genevra è si ad interim puspelubi de portare vestiti de bogn che couvren l'antir corp. Le tir stocchen burkinis che certi muslims dovren. Asci de main en quels ed er vestiz lungs per la protezione da UV scomandats de pi al match. Contra questa legge, ampires organizazions però fac recurs. In a decisione definitiva la tirs manca anc. Fin l'ura, ne vale al scumont per obic colimitur RTS rapporta. La trecira argumentesce cin scumont de visitar al bogn avert fis gis la stat problematic per ils pertuciats. In weiter il Sport, Champions League, l'FC Thun abbe per pauk mancata in Victoria ter la prima partita della seconda ronda de qualificazione. Als Bernays an juga in pari da in Adin encontr Dinamo Zagreb. Finter la 86 minuta el campion Svizzer sta en avantage. Lura an als Kroaz per opdi egualisar la partita. Il geodoreturn è en inemna a Zagreb. I dank teril tennis, Stan Wawrinka sto erbendunach al turnier da ATP at Istoril en il Portugal, so entich la prima ronda. Il Romo a pers la partita incontr l'Argentin Roman Burcaga, kun 4-6, 6-4, 3-6. Kun Istoril resta Wawrinka uscia già per la quarta giada in Serie, senza vittoria ad in turnier.
0: La meteo.
1: Als resti per grande parte bel, il suo intermes di se forma magari in 5 nivels. Quattro temperature, di 30-20 gradi in l'Engia di Nota, a 26 in la regione de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Ein per un nov di in sembel con RTR, la stagione de vacanzas dure in cim moment, que es bada vide differentes robe, sol traffic sün via, ils bains avirts ci sun plains, u er vide quisco. Hai, i fans, ein tenurs ci joven, cuoren in turn, sbrigen, i fem caneres, giurischen na quaciosa per minciun. E forse, ci vuoi es erge una volta penso, oh, vacanze sono in camping, fis schon in cool. Ma na conto quasi fans. Hai, ci vuoi es quaciosa una volta penso, l'ora docque usa er in Svizzera quaciosa per vus. Dopo di qui, la prossima mezz'ora, al microfono per vus, Natalia Weber, ci vuoi un buon dì.

Luca Henny con Vertigo. Se vos planisais vossas vacanzas, esses in una plataforma con differents hotels, c'è per filters, criteris, dais vos eind scoprüm. Drova qui un pool, sto qui forse esser giuste al mer, o l'hotel de davvero differents restaurants. Per me is il prüm filter ad una adults only. Also in guten um ruine las vacanze da pü cui fans ci sbrigen intorn di e not. E per que no füs appunto ir zu un camping nerna propi un option per me. Almain, finuasa. Des per cui stan do que nempe et Interlaken o se in Schwitzre un schenum no camping da adults only. Una plaza da camper be per crescies i fans no sun permis. E di una plaza per una tenda costa l'ora 30 e 43 francs, tutta in grandezza e la stagione ota. C'è ci des l'ora precis i stes bger, scus il camping partenari in uce i fans un permis. Also per me clarisham una grandiosa idea. E se camping l'ora svesa e qualcosa per vos, vos non volais però. C'è i fans un dintorn volais in oti ir a camper in Svizzera senza sbragizzi l'ora purasas que usa sul Lazy Rancho at Interlaken. Al prüm adults only camping della Svizzera. Camper senza. Per me definitiv una buona idea.

0: James Blunt con Cold i Dissles, Sese Metz, Corinna Schmidt, alles Novitiz.
1: La Francia vuol comandar al diver de media sociales per offens sot 15 ans. Suenter el Senat ha l'Assemblea Nazionale approva al sbots de legge con grande maioritat. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armata Oleksandr Sirsky suente le dimostrazioni di alla lunga. La ragione per la rilasciata è un combatto di possanza per la direzione dell'armata. All'FC Thun ha mancantato in vittoria per la prima partita della seconda ronda della qualificazione della Champions League. Gli Bernais hanno giocato in pari da in Adin incontro Dinamo Zagreb.
2: La meteo.
0: Als resta qui per grande part bel, sieben mesi es formen forse un per nuvole, se quell'ora tutte temperature, 30 vanci gross in ingerinote e vanci 6 gross in la regione de Cuira.
2: RTL. Credibile.

0: Un klassiker del 1989.
1: RTL Impuls.
0: E qui Stefano da qui il prims impuls im son insomma della Selina Po.
2: Conosce Gertù ad un de ques Janis ci sa tot. El es il melder in to qua cel fa. Manzuna quai er in mince terza frase e da cascia tu vesse sfingiada var in blida? Tips ne trovel in giuns. El sacco scioglier mince problem. Er ques de ces. E se vesse de var domandas, bedai. El sacco far. Enu già vius proprio mai dal male din cun. Proprio mai. Ma a quel giani da der già vius e pel di da dots. C'el virchel d'aluminium del yogurt a puscei nus lascia drivir. C'el tren alla stazion parte un minut massa bot e sainzel. C'è con ciaminar da vol trottuar til taccio in palperis ci fusvi dalla sola della sciarpa. C'è diovo lascia il stracoger il spaghezza mezz'di. Contornar del far commissions til desciarpar la tascia de plastic, ci ti la scumpre era moz in di. Ed oramai ce l'est tal manc gut, er per far la cesada, til gevuge c'el piz del linzöl as di staccia almain quattro riades cur c'el prova de trar su netz e slet questa saira. E l'ura lascia c'el dormi in pos in se slet l'om e net. El des dormisco un tas, quai al marità, in sem gebain pover Jani. Forse c'è domani di grattare tutto un po' milder.
1: Impulse.

0: Les novitats de RTR.
1: Medin TikTok et Instagram blieben auf Fans. La Francia decide in Schumont de Medias Sociales per Minorenz, so die Quindi Jones. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky dat suenter el squitch del Pievel a relascia ech el Chef dell'Armada. Adots resti begon de part bel ad ech flot ciaut cun fin 26 grads in la Region de Cuira. De plide quels temas de Laura dati os in las novitats de la SET. Al microfon per vos e Corinna Schmidt. Bien di. La Francia vuol scomandare al diver de Medias Sociales per Ufans sot Quindi Jones. Suenter il Senat ha er l'Assemblea Nazionale approva al sbotz de legge cun gronda majoritat. In tal scomand fis ina premiera in Europa. Silentirmund, en scomand de social media fin ossa, be en vigur in l'Australia. Cun il scomand vuol la Francia proteggere meglio minorenz delles rischies delles reiz sociales. Il Presidente Emmanuel Macron es engagia personalment per la legge. Quella duete noch possibilitat anche ir en vigur avant l'entrata della scuola al settembre. Il Presidente ucranais Volodymyr Zelensky ha relascia al Chef dell'Armada Oleksandr Sirski suenter las demonstrazions dies alla lunga. Nov comandant diventa Mikhailo Drapati, sco Zelensky, ad ein conoscent via Telegram. La ragion per la relasciada è in combat de pusanza e per la direzione dell'armada. L'anno passata aveva Zelensky già relascia al ministro de defensione Mikhailo Fedorov. Quel era venì in il Cevels con il chef dell'armada per via della strategia de guerra. Demonstranz an de Pilura pretendì al ritorno del ministro de defensione. Zelensky ha ossa offerte del in una nuova rolle in il sektor della tecnologia de defensione. Il Stadis Uniz an appella alla comunità internazionale dat isolar la Nicaragua politica main, con quai reagisce Washington sin in plet del president Daniel Ortega. Quel ha annunciat che ne vegne bec pli a dar elezions en il paese. Ortega argumentaque con il fatto che el veie evitar che moviment sustenits del Stadis Uniz vegnen alla pusanza. Il ministro dell'exterior americano Marco Rubio ha dichiarato che Ortega aia con quai palesasse es carácter autoritar. Ortega regge al paese de pi prest 21 ad a per grande parte eliminare l'opposizione. In applicazione da intelligenza artificiale del progetto OpenAI ha non speciato mai infatti in attacca da cyber ter in test. Tenor al concern è si riuscì il programma da romper ora dell'ambiente da test, da dir indipendente mai in internet, allora da tacciar al sistema della piattaforma da AI Hugging Face. Per cui aia l'applicazione facci diver da fora sa segerezza, che erano fin ossa bec scuvertes. OpenAI discura da din incident de cyber senza exempel ad a annunciader in forzach les mesiras de segertat. Persones del fatg avertescion già da pipidic ca intelligenza artificiala possi en futur venir duvrada per attaccias de cyber fitch sviluppades. A cun quai ene vos en Svizra. En il centun Genevra è si ad interim puspelubide portar vestit de bogn ca couvren l'entir corp. Latirs tocen burkinis ca certs muslims dovren. Acne main en quels ad er vestits lungs per la protezione da UV scomandats de pi al match. Contra questa legge ampiras organizazions però fac recurs. In a decisione definitiva latirs manca anc. Filura ne vale al scumont per obic con l'emitur RTS rapporta. La trecira argumentesce che in scumont da visitar in bogn avert fis gis la stat problematic per il spertuciats. In guaiter il sport, la Champions League, l'FC Thun abe per pauk mancantà in victoria ter la prima partita della seconda ronda de qualificazione, als Bernays an giugà ir in pari da in adin contra Dinamo Zagreb. Fin della 86 minuta, el campion svizzer sta in avantage. L'ura an als Kroaz per op di egualisar la partita, el geo de return è en inemna a Zagreb. E anche per il tennis, Stan Wawrinka sto erbenduna al turnier da ATP a Dicht Studil in il Portugal, suente la prima ronda. al Romo a pers la partida encontre l'Argentin Roman Burcaga con 4-6, 6-4 e 3-6. Con i Churil resta Wawrinka uscì già per la quarta giada in serie senza vittoria ad in turnier.
0: La meteo.
1: Oggi resta la seconda parte bella, il centro mesdì si forma magari in 5 nivelli. Quattro temperature di 30-20 gradi in lente di notte e 26 in la regione di Cuira.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
2: I fans ci sbrigano i giorni durante le stette loro vacanze. Per me è disagreabile per noi ci vessero guadagnare loro posto, ma qui c'è una massa di altre fattori che ci possono ruinare ad una vacanze. Per esempio, pedere da letto. E c'è da quelle da cedere erter noi da vent porta e abbe in lui più exotics, qui o di sus gisterscu prossim, cotter RTR al microfono per voi, Natalia Weber. Buongiorno.
0: RTR. Da noi per voi.

0: La Gaia con Bossa Nostra e Disles. Seite mezz, Corinne Schmidt, oder schon les Novitäts per vus.
1: La Francia vuol scomandar al diever de medias sociales per ufans sot 15 jons. Suenter el Senat aer l'Assemblea Nazionale approva al sbots de la legge cun gronda majoritat. In tal scomand fis ina primiera in l'Europa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armada Oleksandr Sirski suenter la dimostrazione dis alla lunga. La ragione per la rilasciata è in combatto de Busanza e per la direzione dell'armada. All'FC Thun ha mancato ieri sera una vittoria per la prima partita della seconda ronda della qualificazione della Champions League. Le Bernays hanno giocato in pari da in Adin a contro Dinamo Zagreb.
0: La meteo. Oggi resta qui per grande parte bel, se va mezzi si formano forse in cimper nuvole, se quell'ora tutte le temperature strenter vanci grossi in enge di nota e vanci si in la regione da cuira.
2: RTR. Danus per vos.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Ed il candidato is Chatu.
2: Il Kikerisis.
3: Presentata folk, vostra bottiglia dal Vich in la region.
1: E nos giovane a ronde un con il Ser Teofil de Rungs de Camons. Buon di.
4: Buon di, donna Natalia.
1: Ser Teofil, c'è al ozza in c'è per plans?
4: Nous avons que le béant de Ben, que le cousin de Tours, nous avons pas spass comme les.
1: En quel cas, est-ce que la bière d'un père d'ici en vacances, Terrell?
4: Also, tu que c'est du open air, un équeu, tu c'est le quai au chai de l'invalle.
1: Ah, ou chè. Also, en quel cas, l'ongourous, nous n'allons à ce qu'il.
4: Ah, non, mais bon.
1: Et tout un temps pour une ronde qui kikerisè, c'est le bon, est-ce qu'elle dure en CB une minute?
4: Exactly.
1: Quella feinze runde un Tobias Faller ist nos Arbiter Otz.
5: Bundiser Theophil, ich wünsch un minut de success.
4: Grazie fitch.
1: E allora Jessica, el is pront per quist un minut, Laura. Provainze quista runde un. Laura, un, duas, treis. Il nov Premierminister Britannic, der finosa Presidente Londra.
4: Na.
5: Just.
1: La fusion de Warner e Paramount ist aktuell manchmal ein Glatsch.
4: Ah, okay.
5: Just.
1: La Costa Guyana ist ricciata in l'America del Sud.
4: Na.
5: Fuss.
1: Brel Embolo ist ritira scu giuveder della Nazionale Svizzera.
4: Oh, na.
5: Just.
1: Antil Valais vengen cultivate spasse 200 differente sorts de pricoses.
4: Oh, na.
5: Giust.
1: Ad Interlaken, da quei der Spequiste steht, un Camping Beper Crescies.
4: Ja. Yeah.
5: Giust.
1: Ossi Osborne is mort oz in Sundan.
4: Na.
5: Fuss.
1: La prima offizielle Plaza de Minigolf del Mond es recettava in Grijun.
4: Ja. Yeah.
5: Fuss.
1: In Schweizer sun Mames d'Imprast Legeles.
4: Ah, ja. Yeah.
5: Fuss.
1: La nova chiesa de Scola a Savonin o costie 2,5 milions.
4: Yeah.
5: Fuss.
1: L'intercentum Grijun ha aktuell meinst un schkumant absolut de fer feu a liber. L'intercentum Grijun.
4: Yeah.
5: Fuss.
1: Non es ence usche tragic ci des l'intercentum ma una grande part. E Kreis Süterell es aktuell meinst un umschwall.
4: Yeah. Yeah.
5: E qual ultima vesque precis du per i vertris el riva sun cinch. Cinch,
1: korrekt. Sal prieve de feu weissens in quel cas ence druvo. Ma bain.
4: Exact.
5: La costa Guyana d'era una delle fosse quelle secciate effettive in America del Sud. Ad Interlaken doc ed espo questo state un camping ci esclude i fans ed es beper crescies. Ozzy Osbourne, vuol dire quella vavel giust, mm-hmm. Naturell, fos vavel quella dat Ozzy Osbourne, quel es mort, effektiv mort, oz a 21 an. Ed enci un'altra, quella del minigolf, beh per dir, per esempio quella è un'interessante per le vacanze da state, la prima piazza del minigolf del mondo, d'era in centum Tessin, in ein Grijun.
1: Esatto, zwar in Svizzera, ma halt natter nus Grijuns. Sartio Fitch? Grazie Fitch per la partecipazione.
4: Grazie a lei.
1: Gugend un'altra volta der ciò e allora già vici buon divertimento enci con si abiedi.
4: Merci, vici e quella.
1: Grazie Fitch, adia.
4: Adia, insieme.
2: Kikerisis.
3: Presentata folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.

Namika, je ne parle pas français. Quello firmes ci fem bun marketing e quello da quella ci fem grandius marketing.

32 domandas, vengono loro tratte le busce e loro so forse la fortuna per poter comprare o scegliere un'ora per 500 francs. Also, be fair al test e aver corretto le domande non garantisce che ci sorvegna un'ora, ma la chance è loro co. E da un piccolo oeuf de Pasqua e mi loro in questa azione erano una volta zu po. Idee snempice per fer quist test, aso temp 2 ures e 15 minuts. E qui, per c'è la prima expedizione sulla Luna, o durò exact usce lunch. E già c'è la nuova swatch, o io al nom Mission to the Moon, 1969, fa qua io sing. In caso c'è vus volais provare vostra fortuna, il test per partecipare alla concorrenza c'è online sulla pagina The Swatch.

0: Les novitats de RTR.
1: Negin TikTok ed Instagram plipper u fans la Francia decide in schumont de medias sociales per minorenz sot quindi jons. Il president ucranais Volodymyr Zelensky dat suenter el squitsch del Pievel relascia el chef de l'armada. Adot resti per onda part bella der flot ciaut cun fin 26 grads en la region de Coira. De plide quals temes de Laura dati us en las novitats de las oc. Al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. La Francia vuol comandar al diver de medias sociales per ufans sot 15 ans. Suenter al Senat ha l'Assemblea Nazionale approva al sbots de legge cun grande majoritat. In tal scumont fis ina premiera in Europa. Sin in Tirmont, en scumont de social media fin ussa, be en vigur in l'Australia. Con il scumont vuol la Francia proteggere meglio minorenz delles rischies delles reizes sociales. Il presidente Emmanuel Macron es engagiat personalmente per la legge. Quella duete noch possibile dat anche ir en vigur avant lanciata dalla scuola al settembre. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato al chef dell'armada Oleksandr Sirsky su entelles demonstrazions dis alla lunga. Nov comandant diventa Mikhailo Drapdi, sco Zelensky ad un conoscente via Telegram. La ragione per la rilasciata è un combat de possanza ai fa la direzione dell'armada. L'emna passata beva Zelensky già rilasciato al ministro de defensione Mikhailo Fedorov. Quel era venuto nel Cevels con il chef dell'armada per vedere la strategia di guerra. Demonstranz an der Pilura pretendi il ritorno del ministro della Defensione. Zelensky, außer, offert ad el in una nuova rolle in il sektor della tecnologia della Defensione. Ils Stadis Uniz an continua con ur attaccia sin l'Iran l'indigiable noc en Seria. Le Tiers sei 30 Auto venni bombardà in hangar de Viuns ad in magazin de drones, comunicesce al militar american. En la capitale Teheran e per la prima giada de pilas ultimas attaches puspe veni en acțiun la defensiun contra avions, co l'agentura de novitats DPA a medias iranaises rapporten. Or davant veve il president american Donald Trump declara che els Stadis Units ne seien ang bitch afin cun lor acțiuns militares en contra l'Iran. E las manacià cun attaches in un implant atomar suteran en il center del paiais. In applicazione di intelligenza artificiale del progetto OpenAI ha non specialmente fatto in attacca di cyber ter in test. Tenor al concern es riuscì il programma de romper ora dell'ambiente de test de dir indipendentemente all'internet a de lura attacciar al sistema della piattaforma de AI Hacking Face. Per cui hai l'applicazione fatto diver de forza segretza che erano fin ossa bitch scuvertes. OpenAI discura de din incident de cyber senza exempel ad annunciada rinforzar les mesiras de segertat. Persones del fatg avertescen già de pipidic che la intelligenza artificiale possa in futur venir duvrada per attaccias de cyber fitch sviluppades. Con quai en vos en Svizra, en il centun Genevra esi ad interim puspelubide portar vestiz de bogn che couvren l'antir corp. Le tirs tocen burkinis che cert muslims dovren. Aschinemain, in quels ad vestiz lungs per la protezione da UV, scumandats de piel matg. Contra questa legge, ampires organizazions pro facere curs. In a decisione definitiva la tirs manca anc. Filura ne vala il scumont per obbic scole mitur RTS rapporta. In guaitril sport, Champions League, l'FC Thun abbe per pauk mancantà ir saira in a victoria ter la prima partita della seconda ronda da qualificazione. Ils Bernays han giuga in parida in Adin contra Dinamo Zagreb. Finta la 86 minuta, el campion svizzer sta in avantage. L'ora a Nils Kroatz però di equalizzare la partita. Il Giaudoritorn è in inemna a Zagreb. E anche il tennis, Sten Wawrinka sto erbendo nach il turnier da ATP, a dit studil in il Portugal suenter la prima ronda. Il Romo ha pers la partida in contra l'Argentin Roman Buducaga con 4-6, 6-4 e 3-6. Con il Studil resta Wawrinka uscì già per la quarta giada in Serie senza vittoria ad in turnier.
0: La meteo.
1: Oggi resta per grande parte bel, al centro mesdì si forma magari in 5 nivels, con temperature di 30-20 gradi in legge di notte e 26 in la regione di Cuira.
0: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Quei d'oggi in Zunz ci si fa semplicemente bene per certe situazioni. Pensiamo già bene wieder Zunz di Nadil. Ma er certe Zunz di Stet non gli sono forse messo l'idea di Tadler di Invierno. E preciso usce una da quei oggi in la rubrica della nostra Zunz predilette e ci vi buon divertimento in nostre Zunz per voi il microfono Natalia Weber.

0: la nuit.
1: Ce de fait qu'on automatique. Snove vancin. Na. Na pulenta i desles oce vancin.
2: RTR. Quai è il semper vert del di.
1: Il casino de cifres già usa vengono però enci per cifres impressionanti. Una de les centaduras francises dels ans 70 festaggia ozne per sia 800 anniversari, Mireille Mathieu. Ella ha registrato passa 1200 canzoni, che in 11 differenti lingue e dove in dia intorno 190 milioni portatuns. Hai, per questo grande anniversario di 100 anni, sfo ella lo registra svese un regalo con ir d'autun ence una volta sin tournée, sin sia tournée de Cum Jo Trisle Germania. Nus le celebrains usa già in nostro perverto di con un de sies più grandi hits del 1973, La Paloma, Adieu.

0: Il tempo qual passa e riuscì is già les 8:30 e tempo per les novitez con Corinna Schmidt.
1: In Svizzera è morta almeno 15 persone per accidenti di Farbogna negli ultimi 30 giorni. Con cui, se il numero degli accidenti mortali su quel dell'anno passato del 2024, conferma la Società Svizzera di Salvamento. Gli Stati Uniti hanno continuato con loro attacchi in Iran l'indigiabile notte in Siria. La TIRS sai tranter auto ogni bombardata in hangar di Vions di un magazine di drones. A suo enter passo 40 tons due puspedare sgolz regolars direct tranter gli Stati Uniti del Libanon, quai annunzia il presidente americano Donald Trump suo enter in incontro con il presidente libanese a Washington.
2: La meteo.
0: Ozzeresta quei per grande parte bella, se va mezz'di, es forman forse un per nuvole, squetter temperature strenter vanc grossi in enge di nota e vanc a seis il regiun da cuira.
2: RTR, dalla da mau alla saira.

Dario Wittmer con Elgar Danzel. Se forse ci fosse Elgar Danzel, vidals 22, lul 2025, oz in un an, is mort Elko. Ozzy Osbourne, l'icona della musica del heavy metal, sovens ernie nuno Prince of Darkness. Con 76 anni is el morte Birmingham e be puches efnes zieva sia concerte cum giù is questo. Ed è chat uscedis de mort sono d'una occasions per irte cincerce de fats interessants sur de les persones. Per la signora era un po' in Algordanza. Ed una roba che mi impressionò sono i status iconici di Ozzy. Postuit quels che el vava sulz memes, el vava tetuvo sulz dance sia nom Ozzy. E que, quen uvava il fat di un profi, ma bain simplemente fat svesa. E ence più crass, el non ho ence fat con una maschina da tetuver, di per se simplemente con una aguaglia ed una mina d'un rispli. Incredibile, ma è fuori semplicemente ciò con lui. Ed un altro fatto ci mi ha fatto sorrire oggi in buon'ora con leggere che Ozzy Osbourne aveva fatto la patente dell'auto per convar 60 anni. È stato uno dei più grandi rockstars del mondo, ma non poteva andare con l'auto. Ma è un giuro che lui ha aduto in questo giorno che lui non avesse fatto con 60 anni la patente. Ed in questo giorno è uno dei suoi più grandi hits.

0: Edoardo Benato con OK Italia.
1: La cupina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiardina.ch.
0: Nos prenzas gratulir duas persunas per una is quella mia che vietzel de Berail. Ci festaci si è cingevel anniversari. E l'altro giubilar is Andrin Wolf de Dervella el festaggia sia vangevel anniversari. E se vus conisces era cocin ci festaggia z'anniversari veis plagiar de nostra tazza esclusiva de RTR. L'ora di un telefon 0800 20 25 30.

0: La Miley Cyrus con Midnight Sky e la più svelta ci ha telefonato e la Ursulina Caviezel da Pitash. Buondì!
1: Buondì, donna Natalia!
0: E noi posso tramettere la copina?
1: Io sono tramettere la copina alla Beadia, a mia Caviezel da Braille, che viene otto noms.
0: E c'è già visto la tua da sia Beadia?
1: Oh, naturalmente, in quella stessa vina vana in allegra mataccia, a quella stessa seuna, quel più importante, a Luca lanciai via in bain la scoletta, lui just, alla da via scoletta.
0: E s'allegra la già, la pronta?
1: Niente, ella s'allegra fede di.
0: Super. E allora, dopo oggi in una festina per la mia, o ella in vacanza?
1: Niente, niente, in casa, si fanno il spurs in casa, però si fanno il libro, a fare una party per tazze, tazze, padrinze, madicce, un tecafonze.
0: Super. Una bella compagnia, in quel caso.
1: Bella, allegra, fece la party.
0: Allora, tra vitanze e tiers era in cennosa cupina, ci vediamo tutto il buon alla mia ed in quel caso una bella festa a seba mezzodì.
1: Guardate, si dirge, vaina. A grazie, fece vos.
0: Fitz Gugend, grazie per il telefono ed un bel dì.
1: Addio. Addio, Stefan.
2: La cupina.
3: Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch

0: La Naomi Larin con Hot Girl Summerin. Marcoldì sulle frequenze rumence, per me è plemet temp da dir addio per oggi. Per cice idis o salur in 8 minuti, les 9 mezze, l'ora surpiglia Tobia Faler. Tobia è già ossa pronto co al studio, ce e stu pronti temi schon fino alle 12.
1: Al prim giovens qua dun al cecioses, intorno venciassas des, et il jackpot sun già da ciò 50 francs. E siamo alle 10 voce per noi per la musica. La cantatura e multi-instrumentalista Astrid Alexandre, ci des attualmente in tournée con sua produzione de cent Resonanzas, in quinta de sua musica prediletta, e ins presente in touch ci ti la pleasure specialmente ben. E quinta è giusta di non da ciò qual touch deriva, e per ciò qual touch ti la pleasure. Siamo alle 11, fans, atmosfera de vacanzas. L'Armand Schlegel e il Georg Luzis annunciano per noi live dalle Dolomites. E quindi scuccia la lieta funzione in quella regione, quem benches in Clegen, culs ladins delle Dolomites, e quem belce quesi in quella regione per fare vacanze, sport e viedi.
0: Di mene, restego gente in event sun nostre ondes, e dice di mio nome Natalia Weber, già vi sento un bel mercoledì.

0: Che cosa è musica canadese del Quebec? Mylène Farmer da Pierrefonds a Montréal. Hey, e l'ho cantato la canzone Désenchanté del 1991 in scuola. Che cosa il Marco di Zieva la Mezza? Ad una trenta las deje mezza, las undere stempe pel gio c'è chosses, al jackpot quels o in plia, actualmente sument 50 francs e c'è chosses ci ven cerceda colosh clarinzoasa.
1: C'è chosses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Al plait cerciò, as chattas, as ponderescia ben, quis trais inputs cio quedò tiers.
2: La chaussa consiste de parts essenziales. La chaussa è part de nos mincedì. La chaussa è gratuita.
0: C'è plait cercens, 5 propostes pigliens incontr, c'è ci dis giust al plait guadagna 50 francs, 900, 20, 25, 30. Tobia Faler, c'è chiosses, bundi?
3: Ei, bun di, ca o even fin de swine.
0: Bun di.
3: Eu am provo cu las medias sociales.
0: Ah, las medias sociales. Sun gratuites, qual o torna. La chosa consiste de parts essenziales. Sur de qual o es pureis discuter. La chosa es part de nos minciadi, qual o torna sgiurisem per una grande part de la liet. Que non es però las medias sociales. Grazie, Dona Vencin. Bel di, adia. El Tobia Faler c'è chosses, bundi?
3: Bien di, ca ho dovde su rein.
0: Bundi?
3: Io dice lo sulell.
0: Ah, il sulell. Las soluzions las più simples, sum mince tent, las meldres. Ma non in quis cas. Grazie a Doni Melda, bel dia Adela.
3: Addio. Ciao.
0: Hai, c'è chose cercens, nus vessens encia spazi per trais propostes, 50 francs sumet il jackpot. Le slinge sumet ce viertes precis 10 secundes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un, voilà, 10 francs de più entel jackpot, de mem juens già per 60 francs entel giu c'è chosses, de mem is giuvgia als 23 lui.
1: C'è chosses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions, nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats de RTR.
1: La polizia cantunala arrestesce dus dealers de drogas probables. Ad en Svizzer aida als ultims 30 dies passa 15 accidents mortals de Fabogne. De plide quals temas ad Laura dati us en las novitats de las dies. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. La polizia cantunale Grischuna ha arrestato dus dealers de drogas probables a Cuira ad Atomet. Per las arrestazions, sco echter las perquisizions de chasas, sa evni confiscato den tot passa 1,5 kilos drogas, comunicesce la polizia cantunale. Per las drogas confiscadas, sa tractia de cocaine, base a heroin. Als dus omens, de 22 a 37 ons, sa chatien entant en arrest d'inquisizion. In Svizzera en mortes almain 15 persoones der accidents de Fabogne als ultims 30 dies, como se in adumbrazion de l'agentur de novitatskisten SDA. Cun quai sei al dumbert als accidents mortals such quel de l'an passà ad al 2024, conferma la Societat Svizzera de Salvament. De Belaura, Kermalia in Ziel u in Bogne en laua frescia. Con quai cresce però ech la rischia per accidents sin ad en laua. En media nein minchon radont 50 persones en Svizzera. Tranter las umvrendes, en savens juvens crescits tranter 17 a 32 ans, a persones such 65 ans. Ils Stati Uniti han continuat con lor attacce sin l'Iran l'indijavla noc en Seria. La Tiers sei tranter auto veni bombarda in hangar de viuns ad in magazin de drones, comunicesce al militar american. En la capitale Teheran e per la prima giada de pilas ultimas attaches puspevni en acziun la defensiun contra avions, scola agentur de novitats DPA rapporta. O davant veve il presidente american Donald Trump declara che il Stadis Uniz ne seien ang bec affin con lor acziuns militares in contra l'Iran. E lasciamo già con attacchi sin in implant atomar sotterran en il center del paese. E dank der il sport, ils canuts svizzers an gudinja argent alla concorrenza de team al campionati mondial de slalom ad Oklahoma City. Martin Dugo, Jan Rohrer, Gerlin Nocerello en stats per indisch centavels piplaunskel team sloven. Platze 3 e ida all'Austria.
2: La meteo.
1: Ot resti per onda parte bel, als wentermes di se fumam gare in cinz nivels. Quater temperaturas, de 30 20 grads en lente di nota, a 26 en la region de Cuira.
2: Vias e traffic.
1: Sin la via principale tranter lang quart a schiers dati impediments de traffic provede din camion Cumpana.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR.
4: Un Marco di de Stets spulzol sto etel kudes, ot es per grande part Kaiserwetter, di isla meteo. Questi in vacanza sono probabilmente tutti in Tessin, ma lo spot al radio ci mette un mensch. Gli stessi nuovi accessi e ci fa il giusto e si vision divertibile, Marco di nostra compagnia. Giodella Stets, mio nome Tobia Faler, belce weiss mi sent, qui c'è Nil.

0: Duffy, rain on your parade, Pacific 3 slans mezdizia vales dis. C'è tagla la scena da musica svizzera per musica? Quale domanda fa nostra rubrica da stit?
1: C'è tagla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: In questo luogo di Inselstedt, mi c'è di qualcuno della scena di musica, c'è quinta c'è musica, c'è tagli in privato, c'è tutto, c'è inspiration, tutto, pleasure, e d'arte in emozioni e d'algordenses. Questa è una cantatura e multi-instrumentalista Astrid Alexandre. Ella ha dato un input per bums tutto di musica ed ella dice che c'è o ella dice che la scelta non sa essere da simple per ella. Se la lista sa in epe fitch lunga, c'è la tagli a zvezz bgeras differenti sparte e quello non faccia niente più simple si è scelta.
2: Sono stai nel pop, l'usessio oz in quel momento youth, the daughter, per via che l'energia della canzone tocca mince a mai, per quel che quella canzone sauda per quella che ho sette là in loop a mai sorvegna vonda, forse è per via quella lingua che ho volesse vescret. If you're still bleeding, you're the lucky one. E se dici che ti asca vegno seun, sauda per quel scanclec, eba. A se dice in vetta, quella canzone fa di una puspecchio se sente viva e ci vengono magari o se uno da spir vivere.

0: Youth, Daughter, üna chanzun emozionella, ci sda da sentiments dalla chantadura Astrid Alexandre, per elle scuna chanzun ce l'aves cugent scritt sves. L'Astrid Alexandre ans dotto tevne impuls de musica in nostra rubrica da steht, sia playlist, quales chartaternus online, synrtr.ch.
1: C'è Teidle la Szene.

0: Davais vus in Giavisch da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert in Giavisch da RTR.
1: Presentato da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: Oces Marco Diaz Venche duas lüll, enche d'üne tem de vacanzas, e ci ci ho forse un po' lungurus, o nu voles precis avair lungurus, quel chat forse un'inspirazione però sent il calendar dat evenimenti.
1: Il calendar.
0: Alla casa storica ad Andere in Val Schons, docke osse mesider ciò istorges e pasticceria. Erwin Dimberger menja tres la casa storica e quinte orde d'una scelta da scene sorda si esistorges e si duane Valina pisera per la pasticceria e la serva tortas tradizionales enti la stuva pacifica della cesa. Istorges e pasticceria ozze a mesdì davende alle 4 e la casa storica ad Andir. Alle 5 comincia dal Vagni al festival de musica Alva Noi. Noi scrittor, il sendat Alva Nov. Quel festival è proprio nov, qual è questa stet per la prima volta. Sul programma sono concerti nabe per le Uraglias, ma per tutti i cinque sens, il festival deve essere un dialogo tra la musica als lös, le persone, il paese e la cultura. Il festival Alva Noi ci comincia questa sera alle 5 e dura fino in Sanda. In sela della Clostra Lyon è questa sera un concerto della cantadura e multi-instrumentalista Astrid Alexandre col titolo Resonances. Astrid Alexandre canta canzoni in differenti lingue, da rumensch, sura il francese fino all'inglese. Ella viene accompagnata sul Gium, da Reis Corai. La sarede viene fatta il ram del corso intensivo da Sur Silvan, ci ha cominciato in domenica passata. Al concerto Resonances, questa sera davanti dalle 8 in sela della Clostra a Lyon.
1: Il calendario.

0: La stet culcen il rumensch che vo già vers les ündes. Allai Barnagna Savognin, doque da vende de mem saire col sosa speziell. Da vende de mem saire spoire Savognin a kino in oce svo schlue fer il bagn. Allai Barnagna es quista stet der ciò la culissa pel kino ori liber. Lorena Planck es la chefa dat events da l'organizzazione de turism Val Sursee Savognin Bivio. El organizzesce quel open air da kino.
1: Naturalmente non c'è che si può fare che ai lei Bernagne la culissa è speciale con che lei va in la tenda scusinzese in romanzo ci sta proprio er anche lei che è molto speciale ma sento c'è la vista dei castelli da Riom in un planet c'è che è proprio invece molto speciale.
0: E musso svegliare films scu Odyssey, Das Kanu des Manitou, Ewige Liebe o Downhill Skiers.
1: Per noi è anche molto importante, ci va in per mince agosto in se c'è, se famiglie o un fan, film documentari o per provare a mince musare in film romanzi, e questo va in se per l'ultimo romanzo, par dus, a che è per noi importante, ci va in proprio porre in se c'è per indigenti, ma naturalmente per più giusto.
0: E ci c'è vens ervulia savair da Lorena Planck is. Quen importante se le spürte scu appunto qualchino open air saien pel turism de stede Savognin?
1: Ja, per noi è fici importante da musar o da fare ne dense c'è otter. Ja, è un programma la sera, con la culissa speciale. E noi proviamo naturalmente da lavorare insieme con affari indigenti. Vain per esempio la nostra casareia ci fosse un canaster da picnic ci si può postare a chi è per noi importante di fare in sece per famiglie, saper per carcis, c'è un mix di tutto in sece da che la posseda.
0: Al kino Ori Liber, all'Ai Barnagn a Savognin ci comincia da mem saira da l'umce stür un quarpa solas nof col film Minions and Monsters da mem saira. Mince saira vimmo so in otter film al kino opener all'Ai Barnagn durin in terevna fino al 30 luglio. La casa della saira quale es avvierta ad una un'ora ans las presentazions als films comincian ad una un quarpa solas nof. Hai, che cois forse un tip per col cun ci o temp la saira e voglia di guardare un film ori liber.

0: Al Marcoldi col programma Rumänsch e da Ronz venz naturalmente per vus un impuls del di.
1: RTR Impuls.
0: L'impuls qual vegnoz da Selina Po da Sent, ella studia elettrotecnica a Turic, si impuls da dots al titel Pover Jani.
2: Cugnosce gertu ad un da ques Janis ci sa tot. El es il melder in to qua cel fa. Manzuna quai in mincia terza frase e da cascia tu vesse sfingiada vair in blidà? Tips nu drovel in giuns. El sacco scioglier mincia problem. Ques da ces. E se vesse da vair domandas, be dai. El sacco far. Enu già vius proprio mai dal male din cün. Proprio mai. Ma a quel Jani da der, già vius pel di da dots. C'al virchel d'aluminium del yogurt a puschen nus lascia drivir. C'al tren alla stazione parte un minut massa bot e sainzel. C'è con ciaminar da vol trottuar il taccio in palperis ci fusvi dalla sola della sciarpa. C'è diovo lascia il stracoger il spaghetti a mezz'di. Con tornar dal far commissions til desciarpar la tascia da plastic, ci ti la scumpre era muoz in di. Ed ormai c'è l'estal manch guet per far la ciasada, til giavuse c'al piz dell'inzöl as di staccia almain quattro iades cur c'el prova de trar su netz e slet questa saira. E l'ura lascia c'el dormi in pos in se slet l'om e net. El des dormisco un tas, quai al marità. Insem già bain, pover Jani. Forse c'è domani at grattai a tot un pa milder.

0: Les novitats per RTR.
1: La polizia cantonale arrestesce dus dealers de drogas probabels ed in Svizzera vegni puspe raccolta de pli laina, surtot laina d'energia. De pli de quals temas ad Laura, dati ossenas novitats de las Indisch, al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. La polizia cantonale Grischuna ha arrestato dus dealers de drogas probabels a cuira ad Adomet. Tra las arrestaziuns, scoerter las prosecuziuns de chasas, sa veni confiscato ten tot passa 1,5 kilos drogas, comunicesce la polizia cantonale. Ter las drogas confiscadas se tractia de cocaine, base a heroin. Als dus omens de 22 a 37 ans se chatien entant en arrest d'inquisizion. En ils quals Schweizers esi puspe veni raccoltada pli laina l'an passà. Quai suender che la raccolta era ida ene vos als ultims ons. Cun 4,9 milions meters kubik e la quantitat crescide per radunt 1% comprelia con il 2024, com ussen las novas cifras de l'Uffici Federal de Statistica. De grande importanza sei sortot la laina che vegne duvrada per l'energia. Quella fa ora 45% dell'intera raccolta. Tenoch l'Uffici Federal de Statistica è la ragione per cui sortot in una domanda crescente del lain sco funtauna da energia regenerabla. In Svizzera en mortes almain 15 persones der accidents de Fabogn als ultims 30 dies, comusa in ad umbrazion de l'agentura de novitatskisten STA, cun quai sei al dumbr dels accidents mortals sur quel del an passà ad el 2024, a confermar la societat Svizzera de Salvament. De Belaura Kermalia in Sil u in Bogn en Laua Frescia, cun quai cresce però erlerische per accidents sin den Laua. En media naien minchon radunt 100 persones en Svizzera. Tranter las umfrendes en sovens juvens crescits tranter de 7 a 32 ans e persones sur 65 ans. I dank der in Novitat del Sport, als Canuts Schweizers an Gudinja Argent la concurrenza de team al Campionati Mundial de Slalom ad Oklahoma City. Marte Dugu, Jan Rohrer, Gelindo Cairello en Staatsberg Indischen Tavels Piplaunskel Team Sloven. Platz 3 e Ida all'Austria.
2: La Meteo.
1: Ot resci per una parte bel, al centro mesdì se fumo magari in 5 nivels. Queta temperatura de 30 a 20 gradi e l'engia di notte a 26 e la regione de Cuira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione Cuira dati colonna 30 mesocco nord a San Bernardino e sin la via principale 30 l'anquart a Schiers dati impediments de traffic provvede din camion Cumpanna.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di. Mes radio.
5: Les ondes rumenches zieva las novitats de las undes. Nus fensi po atmosfera da vacanzas in questa mezz'ura. Nos godensi las Dolomites, respectiv nos telefonens i las Dolomites. Armand Schlegel e Georg Luzzi sum al moment giusto lo inviedi. Ci c'èm già tu advise fat e ci c'è vogliono tu dei cevzai refir. Ans quintini giusto in per minuts e sum a Tobia Faler ed es già vus in avent una fici interessante state. Sprenzi in avent cum gerisum solai e temperatura ciuda.

0: Patent Oxner, Trieb gut, cool, Chanil Rumensch, wer's Gentir, Edi Joes Notte, Bum Appetit. Tem der Städt ist Tem der Vacanzas ist Tem der Viedi. E colois, se c'ernos duas Redaktors in Engiadinha, Armand Schlegel e Georg Luzi, fem, els nu fem però in Giuviedi de Vacanzas, els sumies insemble ilas Dolomites per rapportir de quella regium. Ed è devosa all'Armand Schlegel in Linge, els annunciat nus live de quella regium in oce las montagnas consisten per grande parte Dolomit, con formas impressionantes ed in postuc extrem belles formas, con belles leis de montagna, parcs della natura e leis concentris, come per esempio Toblach o Cortina d'Ampezzo. Buon dia, Armand.
1: Buon dia, Tobia.
0: Perché esses giusties in les Dolomites?
1: Veramente orde spür bonder, per essere sincer. Veramente le venire ad imprendere a conoscere nos parents linguistics, il romans de les Dolomites, il ladins Dolomitans. Is dauda nem perdune de ce ci dette la romans, però quant parents ci sunt ura propcia ans deva lura de bonder. Sunt as cofrars i sol, sunt cusdrins o forza basdrins o basdrinets, ci n'ha che nos inclea più, ana simils problems, hai, veramente il bonder anza manazzi las Dolomites.
0: Discorrenzvelt del lö della geografia. Las Dolomites sono nempi relativamente grandes e non esses al momento precis.
1: Pel momento esen il fotom, livina longo, però pax avaran in giace quaes. Scoprimine a il territori, quando non è neanche uscito da lunch da vent da non, da l'ingegneria bassa, io per il fnuost, si arriva a Bolzan e loro mi hanno detto con l'auto se si finge per il primo comune ladin, ad Urtigè, il lui delle Urtias, per dire che è Sankt Ulrich, ora siamo la Val Gardena, e da là da vent loro spartano loro cinque vals ladinies, la Val Gardena, la Val Badia, la Val di Fassa, il Fodom, e l'Ampezzo con Cortina d'Ampezzo. E quelle vengono insieme più o meno per il passo della Sella o per la montagna, il Piz Boe. Interessante forse la, la parallela con l'Engiadino, con il Noromans. Cinque valades, cinque idioms, ed il Piz Boe tradotto o significa bottanche col Piz Buin, non Piz dels Bovs. E, hai, per noi veramente fici interessanti la differenza è qui ci non è in un cantone, questo partisù in tre province, due regioni, politicamente fici differenti queste cinque valate.
0: E tu hai detto che le Dolomites vengono parentela linguistica, lo vengono qui a Ladin, ma sei tu la nostra parentela linguistica?
1: Sì, chiaramente posso dare la risposta, non ti svegli accettati, e sono più parenti con quello che avessi pensato. Però il primo che ci sono arrivati, hai, c'è ci ha dato in oil, è imposto le inscrizioni, le mosavies, inscrizioni di vita casa, tutto in ladin. Però è tu dai italiano, per esempio, la Ciacumon, il Stützefeuch o la Scolinia, e questo scrittivo scena, questo non è stato tradotto in valader, questo è in ladin, e più problematico, il primo non udiva ninja in ladin, veramente tutti discorrivano tudaisch o italiano, finché gli ha dato una reazione, perché è discorriva col collega Georg in valader, scimpero guardavano per noi anche un oliunz e domandavano, ladins? Lo hanno studiato, sì, ladins della Svizzera. Io c'erano un più civil contatto con gli altri intorno, perché c'è loro badeva 70, 80, 90% di questi intorno. Questi scuorano ladin, però halt con i turisti, con noi, scuorano tudaisci e italiani, scoprono, cioè vengono turisti, non scuorano con questi romanci. Io c'erano, sto proprio a dire, non vengono incontrati qui a io, i nostri frars, i nostri sors, parents. Linguistics.
0: Parallelas, Trentel Grigium e las Dolomites, l'Armand Schlegel, live dalle Dolomites, in cerca della parentella. De quale regium rapporta per noi insieme con Georg Luzi, ci des al momento con lui in Viedi. E con Georg discorrenzaci un po' in più precisi, sur dels ladins e las Dolomites, in questa mezz'ora, giusto in un per minuto.

0: hits der Stadt per Bus.
1: Vacanzas der Stadt, kulzen il Rumänsch. Ansonsten sie studieren ad Armand Schlegel, ci desal Moment in Viedi ilas Dolomites. Ensemble kul Georg Luzi, ed ilas Dolomites eminsch contro erals Ladins de las Dolomites. Es umasa colio kul Georg, bundi Georg.
2: Bundi.
1: Georg, vus weiss dich kurier kun Ladins ilas Dolomites, ol Armand dit, ce weiss präzis volia savair de dels?
2: Ed è preciso che Armona dit novain new bonder ci ci di scuore romanch in joa ci sun de casa quand ferm ci vendi scuru in ceval ci vendi scuri forza de pui forza e de main novain voglio sa far ci vin lavorado durante il lavor o der in scuola no ci stat fig bonderius a forza era in til administrazione comunale ci vin di scuri ufficial manch Er Romansch in a pruna domanda zwaine nüne sche stats in pade per tot appunto in todas cinc valz just avanti dere qui na donna più veglia ci disseminà no incunter e quella spontana mancia vis nos segn sull'auto in unane domandascha no isen da lengedina is no discurin Romansch a nü grand interess also is vet hai no isen stats in pade per tot i velusa varco ci vin discuru i no vain er fatta mo otters robes per esempio ne stats da un pezzo Là is il problema in pal turism, fich grand turism, fich bler.
1: In abe turism, din per se er linges da telefon, ci non son per a usher relasciables. O se volens guarder, se clapens der cio al Georg sur telefon o ce ce fens al Georg Luzi live dalles Dolomites, in oce le sto cul Armand Schlegel a chater als Ladins dalles Dolomites. O se te glens al tipo musica, guardens, se clapens e ci not al Georg.

0: Ellie Goulding in Marco diverses Unterse Metz e les Dolomites em disturbò ans un po' il signel. Ma il Georg Luzi e sosse der Ciotenus in Lingia nus vens dit ans. Al Georg es in sembel cularmon schlegel in viedi i les Dolomites, Trent Roter. Per imprendere conoscere un po' lied les Dolomites si discuora la Ding. Il Georg ho discurria la Ding, cus la Dins. Georg, scuesco e svegnose scu in la Ding de Lingia Digna i les Dolomites. Inclegesch als Ladins dalle Dolomites.
1: I voli tichin pazienza. Era nulla impression, cha is es domanda mo ne seconde ada, che lura svegne d'une ada la sura is bada is inclea er bain. La prima domanda, la prima ada forse sa in pain più fadia, i dipende ri pain joci de zeis. Noi siamo, per esempio, l'osso giusto anche la Val Fodom, e la Val Fodom è forse in pain più coliada con l'Italia, e per quai sai l'impressione che i Zinclea è un po' melder con Otterlös, con la Valbadia, per esempio. La stazza appunto era un pezzo, Cortina un pezzo, e là aveva l'impressione, quella donna che noi abbiamo discutato, là aveva l'impressione che l'italiano ha influenzato in Sicin, il Ladin, e per quasi Zinclea è proprio un po' melder. Ma ascoltate adesso, io voglio un po' pazienza, io devo contattare adesso, e allora vengo qua vai da svelte, is in clear e lura vaira svelte. E qui è giusto un esempio in cui non dovrai la dune del cep, perché non arriva un problema per gli altri, e vai lura da ringraziare che è un stazio in tutto il tempo, e grazie, per esempio, is un esempio in cui ti vince val dit in paio indifferente. So, grazie, dice in un le giulan, in di notte dice in dilan, gran merci, venir dit i de gra i dia te pai, also giusto l'ultim smada di o et paia. Also in Svezia i desi una grande differenza, ma si da title propcia bain bainischen, si podaina propcia dir no in kleine des.
0: Was vedi i les Dolomites, quel non es in challenge na fin, scu vo que si na venter vus, ces il programma.
1: Previsi in una efne da paese, io ce no mosain, io ci vive nel Sladin, co ci vive, previsi appunto in efne da paese, anche la televisione, era anche il radio, non l'hanno presentato alla Jot, non l'hanno presentato alle comuns, alle cingvals, ma era il traffico, il problema del traffico, c'è qui sullo spazio, il turismo, ci desse, dopo i Jeux Olympics, era, ma canta mancio più otto. Ma era naturalmente le montagne, si sono picci, concentes, e noi siamo stati finalmente era in cucina, non si dice diverse, noi siamo stati in paese dappertutto. La serie comincia con l'inscunter, cioè noi siamo stati avanti in Efna, dell'Unione dei Sladins, che è stata in radunanza, cioè tutte le cinque valde vengono insieme, in occasione dell'80 anniversario, in cui cioè i Sladins vivono pretesi, cioè le regioni vengono unite per mantenere più bene la lingua. Là, con quella storia comincia tutta la serie che noi prevediamo di presentare verso la fine del worst.
0: Al Georg Luzi, live dalle Dolomites, e noi ce les inviedi per noi scularmon schlegel per rapportare dal Sladins e da una contregia ci des una delle più belle delle Alps, le Dolomites con tutti i schiazzi, optics, linguistics e naturalmente er gastronomics. Al Georg Manzano la c'è da fe e con quell'oggi avvisi già ossa tos ci allegren sul giantere un buon appetit. Hey, questo extrem, quando c'è il tempo, so c'è il giusto sto le sündige mezz, per noi sal colodir tempo per una corta survista delle novità, e quello pronto la Corinna Schmidt.
2: La polizia centrale regione ha arrestato i dealers di droghe probabili a cui era ad adomat. Dalle arrestazioni, scoerte le persecuzioni di casa, sai venire confiscato in tutto passa 1,5 milioni di kilos droghe. E nel sguardo svizzero si può venire raccoltata più leine l'anno passato. Questo è che la raccolta era in una volta gli ultimi anni, con 4,9 milioni di metri cubici e la quantità cresciuta per radunt 1% compagnia con il 2024. Nella regione dell'Amazonas e l'America del Sud è brigia l'anno passato un scippauk guauz che da più 40 anni più pli. Con 3,1 milioni di ettari scuaut in una surfaccia che corrisponde alla grandezza della Belgia.
3: La meteo.
0: Als resta qui per grande parte bel al CMSD, poco dir un per nuvles, con l'altra temperatura, una temperatura da fin de 12 grossi in Egia d'Ignota e fin 25 grossi la regione da Cuira.

Olivia Dean, So Easy, Wusterleis, il Programm Rumänchans Giantir. Quist Marco, die als 22 Lüll. Als Duders, wenn il Magazin de Mezdi, quelles präsentats al Toni Poltera. Et relva, che oz trent roter, per l'elektion de combatte Samurezen, per la suprastanza, il Parlament Comunel. E que va, per scarafaggi giapponais, ci des esterternus, ci des un problem, e ci arriva plemet nodel tessin erternus in grigium. A Toni Poltera, col Magazin de Mezdi, ci comenzi in pochi minuti, punta las dudes, edi, pel moment, adia. Mia nom Tobia Faler, ci avvisci una pacifica posa de Mezdi, ed un buon appetito.

0: Vos Radio de Vacances in Marco del 22 Lüll. Flotsch ist es in Küste so anders. Und das sind jetzt alles Gratulations der Dots.
1: Les Gratulations.
2: Presentado il Bogne Engiadina a Schuol. Il Bogne con Aua Minerala. Bogneengiadina.ch.
0: Duas Gratulations in Schritt, wenn es klappt, per Rotz, per un Anniversario de Cinchans a Brailin sur Selva e per un Arduant de Venchans a Darvella. Sprecher ist das Land wie, mein Name Tobia Faller, ja wüsch a tuas Jubilaris in Belmarcudi e de tuas Citagli in una pacifica posta da mezzdì in nostra compagnia. A Brailin sur Selva od Mia Caviezel, anniversario de Cinchans. Ses genitors gratulation alla Mia conquistas lingias. Cara Mia, od arces ti festivar tiu ciunaval natalezi, asci dic as spiciau e celegrau sin tiu grand di. Bape mumma gratulation a ti e javision d'accor tutmoil bi e bien per tiu nia vonda vita. Scotti sas, minchon da tiu natalezi staten les maschines da fa fein eri, percei quei di celegrain nus da fa fiasta con tei. Resta vina von in a cara, legra e contenta buoba, scutoc da cau, nus vein fic bugentei. Tia mumma Andrea e tiu bab Livio. Ed er tate tata gratulation pel cincevel anniversari. Cara mia, sintiu ciunaval anniversari, gratulation tat e tata da pitash da tut cor. Nus giavijain a ti tut bien e celegrain da venir a tia parti. Ed è stuozza già vision per mia che vi ezzel per sia cincevel anniversari in touch dat Abba, mamma mia!

Ba mamma mia, per l'anniversario de 5 anni de mia cavietza de Brailin sur Selva, già vi de papi mamma e de tate tata de Pitash. Un anniversario arduant po festa Giroz Andrin Wolf de Darvella. De sia famiglia es ni de questa gratulazione co. Car Andrin, nus gratulain a ti de tut cor, stai scotiais e gauda quei gi. Javision a ti tias horas Alina, Larissa, Luana, Lorena e Muma Teolinda. Il Javis de musica pel vencevel dat Andrin Wolf de Darvella is in tös de la Germania, de Finch, Liebe auf der Rückbank.

0: Stefan.
1: Liebe auf der Rückbank, der Finch, Javi Joper, Andrin Wolf, der Darvella, Cipo Feste Girozzi, Anniversari, der Vincenz. In der Ratsur, wenn natürlich Mensch Quatschün, eine Tazze der RTR, Rivo Tres, Ozzi Bunura, o Rivede Tres, Ozzi Bunura, der Kollege Natalia Weber, es Ursuline Caviezel, der Pitage, ella regala la tazza da Dots a Braille in Surselva, a si abiegia mia caviezel.
2: Io se sbugenzo metter la copina alla biadia a mia caviezel da Braille, che vignot tu non. Che la stetti vinavone in allegra mataccia, che la stetti se una quel più importante, a Luca lanciavi in bain la scoletta, lui just, alla da via scoletta.
1: Nus giavigenzo un bel anniversari a mia caviezel de Braille per sia cincevel anniversari. Un buon commenzamento alla scolinia in avost e sprenzo la gusta la tazza da RTR. E duos es po gratulierter nus era torl sotters ciemoz anniversari. Nolo cient, venc, venc a cinc trenta o senza giavig de musica simplemente per WhatsApp. Nolo 79 200 70 07.

wanna dive. BTS Swim, vostra gleich als Gratulation sul Channel Rumänsch. Ed ora siamo giusto a telefonare la Patrizia Senti, der Schan, in principe da Liechtenstein. E lo dispiacere, ma spendi sul telefono, se avessi potuto dire tre, sia gratulazione giusto a zves. E la vuol gratulare a sia qui no, Balter Mia Cola, ci vengono oz zatenta. Ed al Balter Mia Cola è da Savognin, ed ella vuole gratulare a del, con una canzone dal cor viril Basel da Savognin, insieme con la source Scherer. La canzone del Badung.

Al cor viril baselgia de Savognin insieme con Sors Scherer. La canzone d'Il Badung, già visto da Patrizia Senti da Sean, per sia qui no, Balter Mia Cola, Cioz, anniversari da Zatentanz. Vostre glasse gratulazioni sulle zone strumenti, quist Marcoldi als 22 Lüll, se conosciai se qualcuno ci volesse sgugen gratulir, 0820, 25, 30.

Andrea Berg, das Gefühl in Marco Dialüna. Che cosa sono le gratulazioni? Il Chanel Rumensch, gratulier Pudais a Ciccio Vulais per telefono. 900-20-25-30 è il numero. Giovisce a Torres Jubilaris, bel anniversario ed un divertival Marco Di.

Emily Sandy Hertz, las gratulazioni sul Channel Rumänci. Marco dice a mesi che cosa è l'ultima occasione di dir tre vos giavus, vos gratulazioni a quel 58 anniversario e ci va trens già la buscia per chattirar ci ci survegnoz due e tre gias libres per il buon e già di scuola. Al numero per le tre gratulazioni 0800 20 25 30.

0: Ozzy Osbourne, Dreamer, seidest passò l'un a vostre gleis les gratulazions in mercoledì, les 22 luglio e per WhatsApp es nid encent. Quiste gratulazion co per mia caviezel da Brail Cioz, anniversario de 5 ans. Cara mia, da cor gratulain sintiu anniversari, nus giavijain a ti tut il bien sintes ciunons, celegrain da far parti con tei cera. Car salits, Decia, Rina e ties cusrines, Olivia e Noelia. Voilà, las gratulaziums, quelles s'inclinien già per oz e duas a trens in cervelt la büstia, orde las gratulaziums ci sum nidas ent oz. Quel cin survegn oz duas entregias libras pel bogn en giadigna scuol et oz guadagna balter mia cola da ciaste ci po festa girozia anniversari da zetentanz. Giovis bun divertiment al bogn en giadigna ed un bel anniversari. A tuas ci emoz anniversari da nostra varte cinotte, cordiale gratulazium. E di cun calò a die peroz, mia nom Tobia Faler, in avent un bel sem mezzdì, e ste ben.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suente mezzdì, ta RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Les novitats per RTF.
1: Il juvenil que envida una petarda en la escola Giacometti e veni sentenziata. Ed in Svizzera è la raccolta dall'aina puspe crescida in zic. Il alles duas, mio nom, Erwin Kadof, ben veni. L'anterior scolar superior, che aveva invitato il febbraio dell'anno passato in una petarda in la scuola Giacometti a Quira, sto prestare in servizio di lavoro. La procura pubblica del Grigiun ha confermato in rapporto del DRSI di dire. E è venuta la conclusione che il giovanile sia culpante, tra l'altro per via della periclitazione in tras materia esplosiva, aver cagionato più semplici blessure corporali, fatto atti di violenza e cagionato don materiale. Due scolari avevano patito leve arsentate. Tra 44 ulteriori ufans di scuola era l'udita venuta restringita. Il mandat penale veni da il studis de cercladur e da vigur legala. A domate quira alla polizia cantonale arresta lanciata fanadur dus probables dealers de drogas. Dall'arrestazione e cum perquirir lur abitazions ha el accetta in tot 1,5 kilos heroin e cocaine, scoerina pitchna quantità

0: da Cocaine Base. Ils dus omens arrestats, in Schwitzer de 37 ons ed in Albanais de 22 ons, en entant en arrest d'Inquisizion. L'on passà an ins raccoltà in Schwitzer 4,9 milions metres cubic leina, bun impacient da pli che l'on avant. Ils da vos dus ons era la raccolta reduzida. S'augmentai consont la raccolta da leina che ven duvrada per producir energia. Questa compart monta entant a 45% dall'intera raccolta. Raccolta da pli leina an ins dentant mo entrais dals 5 grons centuns de Guaut, Berna, Valais e Tessin. En ils centuns grigione vate la raccolta se reduzida, qua comunicesce l'Uffizi Federal per Statistica. Intelligenza artificiale può far attacchas da cyber. Din test dal purgider OpenAI e il programma stabunde sortir dal contorno da test isolà, da dir autonom en l'internet e da tacciar sistems dalla plataforma Hugging Face. Questa è riuscì con iniziar largias da segirtate infinosa non in conoscentes. OpenAI discura din cas de cyber senza parell ed ha annunciato a rinforzar las mesiras da segirtat. Persunas dal face vertescen già da dic che intelligenza artificiale possia venir duvrada in l'avenir per attaccias da cyber.
1: La meteo.
0: Od stati per gronda part su lei, il suo intermezzo è di quintar con incins nivels de cumulus. Versaire vengen nivels autsna dal nord. In il Sursees fai des doc fin 22 grads, in Surselva vem fin 24 ed in la region da Quira in fin 26 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR.

0: Las novitats de RTR.
1: En Luedo han ins beim Prest puspe poder controllar chats personals per combattere maldiever sexual d'ufans. E da Hamburg alla giocadra de tennis grejuna Simona Walter pers ses geu den prima runda su entrindir combat. Igl das Treis, mi nom Erwin Kadof, beim Veni. En il combat contra maldiever sexual du fans, du ein servetz de messenger puspe poder cerciar indizis en chats privats en l'Union Europea. En la debatte davat la controlla de chats en representantes e representants dels paes com membres de l'UE s'ha convenit ad in excepzion limitada de las regles de protección de dates. Avant aveva ja il Parlament de l'UE aprova quest plan. Il nov prim minister britannic Andy Burnham ha annunzia ina limita per prezs de bigliets de bus. A partir de l'autron, na do inviadi simples bit pli custar maximal mein 30 pfunds, ma bein 2. Finanziar questa mesira vul Burnham cunscursenir las investiziuns in projekts internazionals per la protezion dal clima. Ja, hier aveva Burnham annunziada stricciare a partir dall'Oktober la taglia de plivalurs in forza elettrica. L'anterior scolar superior che aveva invidà il favrer da l'on passà in a petarda in la scuola Giacometti a Quira sto prestar in servec de lavur. La procura pubblica dal Grigiun ha confermà in rapport de DRSI de dier. El è venuto alla conclusione che il giovinint sia culpant, trant auter per vide periclitazione in tras materia explosiva, aver ciagiunà pliras simples blessuras corporales, fac acts de violenza e ciagiunà don material. Due scolares avevan patì leves arzentates. Ter 44 ulteriurs ufans de scola era ludida venida restringida. Il mandat penale veni da ils 12 de cercladur e da vigur legala. La giugadra de tennis grigiuna Simona Walter ta persiglio den prima runda dal turnier de WTA 250 a Hamburg. Su entrin marathon de 3 ore e 17 minuti, il risultato sta

0: 7-5, 4-6 e 6-7 in favore dell'egiziana Mayar Sherif.
1: La meteo.
0: Da meunen ils nivels de cumulus in pau pli grons, tutina dati savens soleil, en il partens poi dar uradis locals. Venderdì continuesci cum bella aura ed aquire poi venire in fin 27 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La saira der RTR. Cun
1: semper verts.

מוזיקה ברינה שקדים. פרטי. פרמי. סימפלמיין. פרטוץ.

0: Las novitats ter RTR.
1: Thorsten Frey doit devenir nouveau chef de fraction de la CDU-CSU en il Bundestag. Tudest, de Hamburg, à la jugadre de tennis grijuna Simona Walter, perses diu d'en prima ronde su entrindir combat. Et les squatter, mon nom, Erwin Kedouf, benveni. In Germania è la Succession de Jens Spahn sco Chef de la Fraktion CDU-CSU tant sco sclerida. Sco pliras medias rapporten du el Chef de l'Uffici de Chancellier dem Finosse Thorsten Frey surpigliar la carica. Uscia sein il Chancellier tudest Friedrich Merz ed il Chef de la CSU Markus Söder sa conveniz. Ancot duel venir proponi e l'autremna duel la fraktion eleger el. Jens Spahner venis od squitsch per quaquel es es en venits babs grazia ad ina mamma da substitution en ils Stadis Uniz. En la Germania e quaes cumanda. La CDU ed era Jens Spahn setz ens exprimitz en il passà conter ina legalisation. En il combat contra maldiever sexual du fans du ein servec de messenger puspai puder cerciar indicis en chats privats en l'Union Europea. En la debata davat la controlla de chats en representantes e representants dels paes com membres de l'UE s'ha convenit ad in excepción limitada de las regles de protección de datas. Avant aveva già il Parlament de l'UE aprova quest plan. Il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham ha annunciato una limite per prezzi di biglietti di bus. A partire dall'autoron, na due inviati simples bitch pli costar maximal mein 30 pfunds ma bein 2. Finanziare questa misura vuol Burnham con scursanir las investizions in projekts internazionals per la protezione dal clima. Già ieri aveva Burnham annunciato di stricciare a partire dall'ottobre la taglia di plivalurs in forza elettrica. La giocadra di tennis grigiuna Simona Walter ha perso il giro in prima ronda del turnier da WTA 250 a Hamburg. Su entri in maraton di 3 ore e 17 minuti e il risultato sta 7-5, 4-6 e 6-7 in favore dell'egiziana Mayar Sheriff.
2: La meteo.
1: Da maun en ils nivels de cumuls in pau pli grons, tutina datis avens sulegl, en il partenz poi dar urradis locals. Venderdì continuesci cum bell'aura e da quira poi venir en fin 27 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun semper verz. Hits.
3: Escovrides.

0: Es radio.
1: Es radio.
0: Mia lingua.
1: Mia lingua.
0: RTR.
2: I dentisti fuggiti disse che sono un fis, disse le smogride, ti è de depressiv. Se con la vicio le sini vola via, sper me vi in sentimento, in rudi, ac ne mai fossi jebi. Noi complanzi antal conti, vedo culezza begiunci, premio ri, premio fi.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: L'opposizione contro la Surbia Geida a Surcolm è e resta gronda.
2: Also das Ziel ist ganz klar, dass das Vorhaben, das jetzt geplant ist, auch in Zukunft nicht geht.
1: Ed il Konzert zu Poti, il Festival de Jazz Somorezza, anda cia da Wils.
3: Cavalier la pena da Nirgio da mia stenza.
1: Che gli non perdi il nostro tema, spitate l'ora avanti per la carta gianzeria o la hotelleria svizzera, non do il mese passò, pipac per notazioni. Il microfono, Toni Poltera. E noi siamo avanti in magazzino con la sorvista di novità e che la ans oosa Irvin Kaduf.
4: Il cercle dur passà all'hotelleria svizzera registra il quart mais in serie da main per notazions. Il minus total stimesce l'Uffizio federal per statistica con 2,2%. La regione da nova main stada che da main giasts dall'exteriore in veniz ternus. Con in minus de 34%, respektiv 30%, an ils giasts dall'India e dals paiais dal Golf ciaggiuna la pli gronda sminuzion. Kils giasts indigens am pernota in zig de pli en hotels svizzers na bec pudi egualizarla di gren. In Germania è la successione di Jens Spahn sco chef da fraktion CDU-CSU tant sco sclerida. Scopliras medias rapporten du el chef del uffici de chancelier dem finosse Thorsten Frey surpigliar la carica. Uscia seien il chancelier tudest Friedrich Merz ed il chef della CSU Markus Söder sa conveniz. Ancots duai el venir proponi en lautremna duai la fraktion eleger el. Jens Spahn ervenis od squitch per quaquel esses envenits babs grazia ad ina mamma da substitution en ils Stadis Uniz. En la Germania e quaes cumanda. La CDU ed era Jens Spahn setz en sex premiz en il passà conter in a legalizzazion. Il nuovo Premierminister britannico Andy Burnham ha annunciato in limite per prezzi di biglietti di bus. A partire dall'autron, na duain viadi simples bic pli custar maximal main 30 pfunds ma bain 2. Finanziare queste misure vuol Burnham con scursanir las investizions in projekts internazionals per la protezione dal clima. Già ieri aveva Burnham annunciato a stricciare a partire dall'ottobre la taglia di plivalurs in forza elettrica. Il presidente americano ha annunciato co reagire in l'avvenir se l'Iran attacce investimento in la via de Hormuz. Sin sia plataforma True Social ha il scritto che gli Stati Uniti vengono minciagiata a bombardare e distruire in appunto un'ovra elettrica in l'Iran.
1: E non si sente il sport, il tennis per essere esatto.
4: La giocatrice di tennis grigiuna Simona Walter ha perso il giro in prima ronda del turnier da WTA 250 a Hamburg. Sentre in marathon di 3 ore e 17 minuti e il risultato sta 7-5, 4-6 e 6-7 in favore dell'egiziana Mayar Sherif.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: E nu già in prossimo mangia Somorezza in concert pitchen discret e schon prest an il zuppo tocciat il festival de jazz ed è program. Bec program è la surfabrikazion a Surculm pils criticers. La resistenza è e resta gronda. Nos temas lo regist sco proxim.
0: La meteo.
4: Da meuna in ils nivels de cumulus in pau pli grons, tutina dati savens sulegl, en il partenz poi dar uradis locals. Venderdì continuesci cum belaura,

0: e da qui poi venire in fin 27 gradi.
1: E la scinci e cater. Son da lanciata da vento e do opposizione contro la Surbia Geida ani centro da Surcolm e na frazione da Sursaisa. 60 abitazioni da sedarlo. Soprattutto la comparsa quadrata di Zbietz e di lì ci stanno mezzo vicinanca on procuro per blera critica. E la critica va in avanti. I pivel sto decidere anfin o avost, an chos, anfin infegna avost, an vista a che la radunanza è l'opposizione che scelta ed è pronta ad ir alla prossima runda del combat an contro la Surbia Geida ed olancea in a iniziativa. Agnia Furger.
2: Il comitè di iniziativa intorno a Iren Schneider vuol mantenere il maledge del vic, a scomandare e di fezzi sgronz che facessi tenor ilz e impaglia quel. La comparsa stoppi ihr Brau con las cases existentes.
3: Es geht Giebeldächer, es geht Satteldächer, es geht nicht überdimensionierte Wohnblöcke, wo sättet hineingestellt wird. Also das Ziel ist ganz klar, dass das Vorhaben, das jetzt geplant ist, auch in Zukunft nicht geht.
2: Im Moment sind die Sturbeella bei dem Projekt aktuell, die Investor Mario Casanova da queren. 30 cases con teils Platz, a miet il vic de Surcolm ein planisades. E da quel projekt wo l'iniziativa è impedir agli avvenì. Per salvare il centro del vic, volen Iren Schneider e sia gruppa d'opposizione fa tot il possibile. L'iniziativa è in da l'urmiet d'opposizione. Con rimna ossa sottoscriptions per quella, les nils de stadala jaut e crea attenzione per la radunanza comunale che liug fin urst. Lu decide la radunanza comunale da Sursaisa num nada mai da wart limitata dalla planizzazione locale. In caso di inge, fosse il progetto in pas vinavon. Tentonmo in sesetz in pas vinavon. Da mai che l'opposizione annuncia già usa, si trumpf.
3: Wir werden ein Referendum machen. Auf jeden Fall gibt es ein Referendum. Wir werden nicht klein beigeben. Wir werden das so nicht akzeptieren.
2: Col Referendum, das in Votation an Lurna, sorge la midata der Planisation lokale. Tenor Iren Schneider sagt la Radunanza Comunale nun nada man la fallida Instanza per eine Decision aschi importante. Da mai che biares persones si informeschen bo e seien bo presentes alles Radunanzes. Tutina c'è che beige fin due stront la Radunanza Comunale, l'iniziativa vini schia ni schia inoltrada.
3: Also die Initiative läuft auf jeden Fall. Die Initiative, also auch wenn sie abgelehnt wird, die Initiative bleibt bestehen.
2: Quell'iniziativa voleva che la Vischnanco Sursaisa cresce la base legale per salvare il carattere del maledge del vice storico. Baguette Novs dovranno integrare punto altezia, grandezia, proporzioni e materiale a moda armonica. Per inoltrare l'iniziativa alla Vischnanco trovi c'è una vinta descrizione. E un alla Vischnanco Bosso venne posta. Ascia è una ginta della superstanza comunale voglio prendere posizione in causa. In negata che l'iniziativa è inoltrata, alla superstanza in non tempo della prima posizione e da sottomettere alla popolazione da Sursaisa.
1: Anche 4 days, infine 26 di Fanador, è a San Morezza il festival da jazz. Per la 19 avla già dati stars e stelettes. Tom Jones, per esempio, che sta near di Blackwater. Ma il festival rappresenta invece gli stars e date le scenomenate Hidden Sessions, cioè il nome dei concerti suppos. Questi concerti hanno rom propria pitchen, non proprio pubblicizzati nel programma di concert, angal online e da corta vista. Gia in buon nas per dei roscei o nos Florin Jun, e le sto a del quel concert suppos.
4: In sé, vest certa liet il pubblico un spetò quish. Durante il concert zuppò il ram del festival de jazz a Samurezzen. Quin empe, per vicio quartens cio quish concert in team vest stuvia comenzir, is entrò il musicist e mneder de d'orchester Pepe Lienhardt il accisa da tempos du lac a Samurezzen. Ma quista volta nu dare el quel cio sonò o cantò. Duas da sies musicis dell'orchester endo questa hidden session, appunto, un concert secret. Ma tutt'una, erce Pepe Lienhardt non ha fa parte musicalmente a questo concert, als presenza o che più o meno plagia.
5: Kannst du un enorme bel concert Chins of hat banyer nus der chol dirn po hay kitir sy
6: hay hay
5: oplagia fitch bain kara una musica er 30 ranter chompo hay un po pu lama fitch flot shi shi
4: Edels duas musizists Jörg Sandmeier wie del Saxophon e Christian Wegscheider wie del Klavazin en presentò un perchanzums de jazz. Als a temposi da tempedes, ma a quella liet ci ho vis sün das medias socieles in uoce questa hidden session del Festival de Jazz ven fatta. All'abitante della chiesa da Tempus, la Dina Koppler Giovanoli, e mills dos musicists e surtout il saxofon fat impression.
5: Quella sveglia, quella nous sorcia, tu cerne gli ugentir, e che te rusce belle del fava d'un un sourire, ma tu non savas me curcia che sa figna, e quel del clavazzin, de crecels meim scrodden per terra, scedera di. In movie mind.
4: E Claire Pepe Lienhardt der Ertiers ed è lo giudia per una volta ad essere il pubblico. La musica, quella sai per el, ma per sias musicist della big band ad una il star. Sai che osa jazz o è un'altra sorta da musica.
7: Es geht immer ums Gleiche. Die Leute Freude machen mit schöner Musik. Und die haben ihnen spontan zugesagt, die haben sich gefragt, können wir das auch vor im Altersheim? Das ist kein Problem. Und die spielen gerne. Das ist halt das einfach richtige Musiker. Nicht so Musikbeamte, sondern die spielen auch gerne professionelle Jobs auf der grossen Bühne. Da sind sie sich auch gewöhnt. Sind ja beide über bald 30 Jahre bei mir. Aber wenn es darum geht, Musik zu machen, sind sie immer zu haben.
4: Quam da docentans e gel vis tuot. Da palcs in tot il mond, concerts da vent milis da persumas, ma da quels in un ram intim. E da sce concerts intims, quels sa imparel qualciosa spezil.
7: Da ist noch persönlicher, da sieht man alle noch. Da sieht man, dass sie schweissen in den Augen von den Leuten. Und es ist vielleicht viel persönlicher als eben auf einer Bühne, wo man wahnsinnige Lichtanlage und einen blendet, dass man quasi ins Nichts rausspielt. Da ist wirklich gespürt mit den Leuten. Das ist grossartig.
4: Böt sei alla fin del Queen's Quell ci fece plagiare la liet, cua la Dina Koppler Giovanoli.
5: Cavalier la paina da nirgio da mia stenza.
4: Ed intent ce els abitants e las abitantes della chiesa de Ciura Dulac a Samurezzem su mia zafer in event con l'urdi es Pepe Lienhardt ia a spreparir per la saira. Il ram del festival de jazz as pod udire al nempe quista saira con sia big band.
1: Moments Spezials per tots im Gesindate des Hidden Sessions im Festival der Jazz Samurezza. Ins Malets, Tiers, Katetz, Nasa Pagina, rtr.ch. E la Scinch e Treders. Gesto im Magazin della Sera, Katetz, ein paar Moments in Nasa Pagina d'Internet, responsabile Piglia Contini, stata la produzenta Yvonne Simon, las Novetats o Redigia Erwin Kaduff, e dai microfoni a compagnia Tony Poltera.

Dus Jansen Musical mangen per ons Anna Vos en Ingem fin in 1983. La tunava di Jimmy Cliff uscea la Reggae Night. Jimmy Cliff, 1983, Reggae Night, ed anche degna attual contra Nooks.

El Mar, gist sentia con Physical Man. E ci tieno sentin scu proxim, e ci già in John Oz, ai opener l'Omnezia. Carancev numero da mangi domani, alas dis, de las portas avertas, per dir geni, vien avertas las portas, nox in John Stoss, calz deis ad installar, vo dec nox RTR, ad spedez legrars in vast program. Quand vasci che il programma non deve essere, che ci può per tutti, o se per esempio la parte radio, né la parte social media, perché discorra, scoprossimo, con Anna Selena Quinter e con Elias Tuzeius, els dus ti andranno a rapportare per RTR, perché è l'opener l'Omnezia 2026. Vinci il tradition pro de play, con Anox ci andrò a capitare, tot ordvisce dat RTR, ai opener l'Omnezia, tra l'andenang un po' Noemi Besa, hear me.

0: Noemi Beza, Hear Me. Ed hanno mangiato 3 minutos e la 6. Ang dormir ena noc. Allora, in un opener l'omnezia, dume la vancia 6. Ed allora, voi liber e clerci er RTR e puspede la partita per portar quasi gli opener lo noci isches gist. Sai che ansteiva, sen veia, ad il radio, nir quel telefonin. Der Nox kommt in den Studios und du testest der nostra squadra di Open Air, den erwart Anna Selina Quinter, der ce l'erwart Elios Zuzeios. E du scegli l'anzi di scorro, so da che ci specia Nox Tots ci restagni a Ciani Nove Radegna ai Open Air Lumnezia. Anna, te isgio ai Open Air in una funzione logica, funzione auditiva, per te che scegli ti portas i storges da radio. C'è storia, lascia te, Santecnox, prossimo mangi a partire domani, Anna.
1: Scompriamo che domani mi vengono a gas inviati con il treno di auto da posta, con il traffico pubblico, per sentire in te quei viadi e l'alumnezia, il polso di quella. Lui, se mi scegli, lui, a dine puspei in pausa il layout per marare con l'atmosfera. Se capisce, se usa un po' tre dini per mettere meme bia, questo è il credente che il festival Marace che capita e io tengo amici che ha avviato le antenne per le storie.
0: Anna, da parte di radio, Elias, da parte media, social media e internet tra le media sociali ci data, tra il pivel per decrocea e il palco, c'è tis focus?
2: Mes o nos focus è in se tocco a ci guardare bene, tocco a ci fa piacere, tocco a ci dà in altre forme in olio. Per esempio, l'hanno lasciato tagliare il rapper Jul X ad un dei 6 fans una frisura, non una frisura, ma sì una frisura, allo scena una focuhila, forne kurz, hinten lang, forse conosce stona.
0: E che non scrive un film.
2: Davant kurz, davo lung, per un manches potesse forse dire da cu, da lu. Allora vorrei prendere un'azione tutta speciale con i festbanklers, es non sanno da nulla, ma i dessen valutar banchins da feste per noi. E in clia daer prono contain cooles facces, cools jasts, sai qua ci noi anna far complimenti, ci noi ramassain als pubels outfits, o ci noi reagin, sinto qua ci capita punto in pas spontan co ci anna dit, durch una grande festa.
0: Den tanten sto decre, il open air lumnezza keston e bech ang vandior, dat ier bech usce savenz, ci il open air lumnezza e be vandior, son dex e mex davantor, anna test l'amprema già la della partita per l'uvrar ai lì, bist du Fan beim Radio? Sind Sie da leger so?
1: Ja, ich glaube, dass die erste Mal, dass ich die Wurzel, ja, ich konsumiere, weil es, kakuelu, du wirst sehen, aus der anderen Perspektive, aber bo, ich gehe hoch, aber bei Queens Wesen, ein Tag, du warst das Kulisses, check, was will die, kakuelu Atmosphäre, in der Dessere, das ist im Festival. Jetzt lege ich, konsumiere ich eine Masse von Petrelades, mit dem Layout, mit der Partie. In una buona atmosfera, a speranza che dà per tutti e tutti una bella fiesta.
0: E la Joirviglia per decrocea redazionale è Elias, it's these highlights, c'è te specie scastone.
2: Ma dopo la boia dell'anno passato, le sciarpe restavano tacciate sul fondo, sono fingendo a contarci da sull'ai, ed oltre da qua mi lega il più fermo sul concerto del rapper Bernays Jul X, con la frisura speciale. El è per il momento uno dei stars della scena del rap mondart ed è crei a Degen, da è con el una festa in orden.
0: Grazie mille per tutto il buon divertimento e players bells moments per quel concerto di Open Air Lumnezia versione 2026.
2: Grazie.
1: Grazie.
3: Danus.
0: E tutti i contenti di Open Air che sono dati da voi, che sono texti in rtr.ch, via nostre media sociali e via radio, che allora mincia mai la sera, tra le 5 e le 6, se pitato ora in forma di concerti. Sherlock Show, so capo.

0: Stella di Pushback Weekend, Sheryl Crow, Song Up the Sun, in Carte de la 6.
1: RTL Sport.
0: Un po' di sclitch per la giuida del tennis grigiunga. Simona Walter, tela o perso, ma domani il giro in prima ronda di turnir VTA 250 a Hamburg. Si vede il maratone da 3 ore e 17 minuti. Il risultato 7-5, o la grigiunga guadagna in prima, 7-6 a perso, il prossimo 4-6 e 6-7, e che incontra l'egiziana Majid Sharif. Soprattutto può far che tosse la Simona Walter il secondo set, la nominata Manj Manavla con 3-1, direi carta game Manavla con avvantaggio ed agent service, però alla fin finale ho la gita del Giuchel, dove ha perso la partita. Ed anche Tour de France, dat Oz, Ordwister Schweizer, in una buona novità per Mauro Schmidt, e le anniglia sprint final davanti a Gont. La 17ª etapa o guadagnia il belgese Jasper Philipsen, il belgese o guadagnia che si vece in una gruppa da scartata, scappata tanto Kerz e appunto Mauro Schmidt. Nel classamento generale dati Nignes Midadas.

TikToks, wir haben eine Lunghezza da minimum 4 Minuten. Era il time da Roxette, oggi sentia Roxette di Lucian Toch, Listen to Your Heart. In 4 minuti e la 6, lo vorrei dire una voce, sei de e chi ans prepara ni opere proprio nox, oz ursin Kadish, il de. Infine otto, l'anzio David Kushner con Daylight. Se avete bisogno di che tu, no? Tu non sei,

0: Electoral pils quattro triursitz ella suprastonza, nur che Beat Mutschler candidesce sco ciunavel candidat sper il suprastonze in uffizi. Ed el Parlament ati e combat electoral denter auter per quei Calvin reduceus da gisiat sin indisch sitz, navenda l'autoron. Sper sia deputadas e deputai che candideschen euninaga, dati sis personas che candideschen da nief. L'elezion es venciasiata settembre. A Quira, al scolar che aveva invitato in petarda e la casa da scuola Giacometti, gli onvergau sugniu seu castic. Sco quei che la Procura Pubblica Grigiuna ha confermato in rapporto ad RSI, al da presta servec de lavur. Il giovane age perclitau auters tras materia explosiva, comes in act de violenza e cajunau pliras blessuras e don material. Tra l'acțiun eran due scolares nides arzentadas levamen, a ter 44 ulteriurs afons era ludida nida restrengida. A Quira da Domma dalla Polizia Cantonale Grigiuna pigliau dus dealers da droga supponì. Durant la restazione, dentone durant las perquisizions delle abitazioni a casas, alla Polizia anflau e confiscau varga 1,1 kilos, cocaine, base e heroin. Ils dus delinquents supponì da 22 a 36 tons e in arrest inquisizione. Elzo als Svizzers cresce la raccolta d'Alena Puspei, quei suenter che la era adina se reduzida ils dovozons. Con 4,9 milions metres cubics, eis ir d'un 1% da pli che gli onavon, mussen las cifras degli Uffizi Federal da Statistica. Con sunter l'Alena per energia, scolena da Brisch, cresce la domanda, l'Ezza monta a 41% dall'antira raccolta, scrive gli Uffizi Federal. Quei trend vale den tombu per tutti i cantons. Raccolta gronda han surtut ils cantons Berna, Valais et Tessin fac, fertonc il Vat ed è il Grigiun, han raccoltau da menz. Si lunch ils temas pil moment, jauge vigleun in abiala serada.
1: Seira soncia, con RTR in oxens dedicain trantarotar ai bau japanes. Ci focchi tos, ciui Tessin ed el Misolcina e cins les bec da Charmang. Das
2: Ziel ist schon, dass wir verhindern wollen, dass das Insekt über den San Bernardino fliegt und schlussendlich in die Bündner Herrschaft gelangt.
1: Ja, ich baue die Fokitos und zwar am Turn Connell an Grigiuna, das ist unser Thema. Mein Name ist Toni Portera.
3: RTR, dalla Damaun alla Saira.
1: E ci tenneron er a far il, la Hidden Session del Festival da Jazz a Samorezza. E per c'è ci Peppe Lienhardt e bec toccher act che la Hidden Session, scienze anche che la mezz'ora quattro notte.

0: El rischa verdin e parla d'esser in senza privel. Ma il Bau è un veritabile pirat per l'agricoltura e per i succhi di Cortenz. Il Bau di Japan è se ci sederasi zons passos in Europa e forchitos in Svizzera. Soprattutto, in Tessin, in scombatte già son diverse zons la spezia invasiva. Ossa, on las autoritats di Tessin mi do strategie di mondo la popolazione per sostin. Ce ci vim fac, e scuceva iora ci manci cui Bau in Grigion, che so Adrian Martin.
1: El Tessin è nella sboda sorvese, bottiglie da plastic transparentes con si sommi in dercioi vert, che pendono vi da pals ni vi din rom da dina planta. E lien in a massa baustil Japan. Quels vignen carmalai da feromons e croden lu dil dercioi juden e la bottiglia, or la quala ai san lu bupli scapà. Varga 3.000 de quelles trapples an las autoritats tessineses repartiu el cantun. Quai buex num culla finamira de radijar ogli insect invasiv, mo bain derui en cei logens kin stoppla zahles trapples per ave il meglier effekt. Quai declara Cristina Marazzi, la menadra dil survetsch cantonal per la protezion de las plantas el Tessin.
2: La strategia di contenimento ha lo scopo non di far sparire l'insetto, ma di cercare di conoscere bene il territorio e quindi andare sempre più mirati con una cattura messa nei punti più sensibili di ogni comune.
1: Bowon vin quella strategia al confin. Per via da Laura Bletcher la Stad Vargada e la popolazione de Baus di Japan esplodida el Tessin. Qualche procura per grons dons e l'agricoltura, con son e las vignes, nur che ils baus di Japan maglien la feglia. Per far front a quell'invasion, agien els per quai adattau lor strategia e recomandien ossa alla popolazione da setz comprar trapples e da plazzar quelles els curcins. E la situazione attuale stoppien ins dovrà tot ils miets pusseivels, ai Cristina Marazzi per Schwadida.
2: Noi sappiamo cosa abbiamo catturato, ma non sappiamo cosa abbiamo lasciato. Per cui, per cercare di contenere, sarà indispensabile implementare tutte le misure a disposizione.
1: E quel clom ha apparentemente giù effect. Le stizuns specializzate del Tessin hanno venduto token 10 gada pli trapples che gli hanno vergau. De quellas droven e las autoritats grigiunas per combattere la derasazione del Bau di Japan. Quai declara Walter Fromm del Plantenhof a Landquart. Con son el mesauc combattien els il moment fech contro il Bau invasiv del manader del post de pomicultura e viticultura.
3: Letztes Jahr haben wir ein Gebiet überwacht bis Höhe Los Tallo und jetzt können wir vermerken, dass das Gebiet sich leicht ausgeweitet hat Richtung Pian San Giacomo. Das Ziel ist schon, dass wir verhindern, wenn dass das Insekt über den San Bernardino fliegt und schlussendlich in die Bündner Herrschaft gelangt.
1: Der E appellà alla Population de comprar trapples e de plazzar quelles il agent terrain, vesa el denton fech kritik. L'urstrategia sei genomnata mein in outra.
3: Wir wollen die Insekten anlocken und da ist es eben wichtig, dass wir eine konzentrierte Duftglocke können schaffen mit einer hohen Anzahl von Fallen. Und die muss aber separat in dem Gebiet oder in dem Ort sich ansiedeln, so dass man auch in den umliegenden Gebieten die Insekten anlocken und in der Fallen abfangen. Hingegen, wenn jetzt viele Private auch so Fallen aufstellen, dann haben wir mehr Verwirrung und hinten weniger oder einen kleineren Fallfang in unseren spezifischen Fallen.
1: Se la strategia grigiuna ha lui gli effetti di avvijau, ni sin stoppi lo halt adatta a quella, sappien els per eroi la fin di lion, cura che l'sagien insemmen tot les cifres. Clar ai per el denton, che s'agie da fa tot il pusseivel per frenare la derasazione del Bau di Japan el grigiun. E che o sappi è la popolazione gli dà, bo con trapples, ma bain con annunzia al Plantenhof, schai anflin de quels baus.
0: Da ple del Bau di Japan, scusate la differenziere, al cal di Bau con il Bau indigenze, noi annunciare le osservazioni, tocca le informazioni che tez sulla nostra pagina di internet rtr.ch. Della coe Alanis Morissette. ironic.

Nico Santos, Home Part 2, gist sentia in den 5 minutes eiles 6 a mesa. Ja, che visit sto da nossa vart che ci portoce i momenti la part moderativa e ni moderata da radio, mi devi anche una bella sera, face pulite tot vin boom, se avesse dec, ni sembra manc caldi che ci date da caldeir. Ozzo mi cas, una bella sera, ma sem da sera. Da mi vart, al microfono, fisica sto, vien la prossima già, che fisi allora, schon domani. Kerzen Ott, Regenbogenfarben.

0: יותר למרילה.
1: Sagirs, sagirs, esses vus, chela lavur, chvus fajais, venin de bide surprid de tsachi ne mer de de tsachi autor. In de monde che dat de studie a fa forza in tic tema. A con quella va in veni a lur de la Marella. I è in de monde fece actuala, ma demsco l'informatica a la digitalizzazione als de vos decennis, folle al moment l'intelligenza artificiale si avvia a nies mondo lavur. Ella avanza pas per pas als ple differents camps a surprena dina de ple chausas che nus crescians fagevan avaun. Navende sorti chausas, zur raccolta, survia in industria tocan tier programma fa translazions als ple differents lungats, scriver codis, fa musica e films. Procura l'intelligenza artificiale che nus est nin de forza totes a tots senza lavur, per qua ci drovob di plenus. Con quella domanda se John Kvietzel se facentaus in chat de quai on, che risposta se lo survenu udisus alla Marella e a dovri anknus en il futur. Io son l'Angela Hendry, divisa bien divertimain cu la Marella.
0: La Marella.
2: I a cau, i a lau, je, i a ai prest da per tot se ves in stertia. In tec scot tir la canzon dil pur John, la versione romance da Old MacDonald had a farm, i-a-i-a-io. Clar vai ella Marella de Dots bopils i as dils asens sil pur esser de la canzon de fons, ma vain per la intelligenza artificiale, la KI. Perché quella influenzesce ad inapplific nus a nossa veta, a porge nus possible dats de las qualas nus vainavon mossa miau. A scheia sa jau, per exempel, senza propria VX in idea de musica, fa en pauca secondas ina tut nova version de la canzun dil Purion. A quai cun mo paux clicks cun in programma internet, en quel cascau cun Mureca.

0: fascinant, bo? Perché així spert sempre saio creare con la IA nuove canzoni. Denton, se quei va així sempre da scia fa la IA in un lavoro che sto es normalmente pagato ci per sventer. Che vuol quei lo di per nus cristians? Veng la IA a fa nus tutte sforze in di disoccupai. Veni e vina vona dova nus cristians per le lavori che nus vediamo il moment. Con intelligente, hai quella intelligenza artificiale a ce ne mein. Mio nome è Gionke Wietzel. Benvenuti alla Marella, da vart l'intelligenza artificiale. In Marella, che è anche compleina mein, vini da faccia din cristian. Enza setz vez jo fa mi la veta fix sempla, a scia fa quella marella che vustet leist gestosa l'intelligenza artificiale. Perché è nuster RTR lo vrein con IA. In a intelligenza artificiale che RTS bia nos collegas della Svizzera Franzosa an sviluppau specifica main pil giornalism a che sustein nus en nosso lavur. A scia se vessio, per esempio, bomo domanda ella cicels experts da IA ein, a che demandas che du es fadels, ma bain suente les intervistas e grad scia scriver ella l'intera Marella con les intervistas che ha fatch.
1: Io quid l'idea è fegi interessante, sco experiment, ia si dire tecnica moin, topu saival, scia scriver text, scia fa la musica, etc. Journalistica moin, vessio cao inen il autre demanda, c'è che l'IA, l'intelligenza artificiale, sa seguire ma in gida ai da strutturare als text, da analizzare text, dates, da formulare autor, forse pli concis, pli precis. C'è che in sto semplicemente SV, elle lavora in base da dates, da musters, bus in base da dacina esperienza, ni con, forse con impatricia critic, ad equitl. Gis quai oi die quai che fa o in a Marella. As in a Marella vive fegi della personalità dell'autur ni dell'autur, ela vive della creatività dell'autur ad edda di una buona ricerca.
0: Relativesch il chef redaktur de Radio Televisione Svizzera Romancia, Flavio Bondi. Perché scottier la canzone del Purion, che oi scia fa la IA con pauks clicks, abbain è l'intelligenza artificiale che RTR trova anche potenziale. Per esempio, se va per essere creativi.
1: La creatività si dà di ordine di una certa empatia, ordine di una intuizione, di situazioni reali che capitano al mio di. A cui per me abilità ne causa che una IA sa a un bo a ve. A tutina si va per tempo, si va per analizzare dati, per svada la IA extrem. Ela è extrem sperta, concisa e precisa. Cioè che oi, denton è, chiaro meinte di, la IA, quen waffen in utensil, at quen di natur. E per cui oi è la schlidiazione, ten ormai la pli ideale di la combinazione denter IA giornalist ni giornalista.
0: Per cui crei le bo, che vien per via della IA a deine gapli paukes giornalistes a giornalist.
1: Io credo che resta il basenz di informazioni, di fatti. Quel resta ad eternum, per cui trovi ad eternum in giornalism, jeut professionale che fa ricerche, fa buone ricerche, che controlla, accompagna le autorità in loro lavoro, che gioca il cristian e viene von la rola centrale. Io credo che va bo per de plini pli pauc giornalistes e giornalists, ma poi semplicemente per nuove ruoli e nuove funzioni. Ed io credo che la IA è un super strumento, quella sostegno, per sapere tutto tenore fa altre cose, fa de pli ricerche approfondite, forse chissà il tempo per nuovi formati, per de pli creatività ci sa. Io credo che è una buona combinazione dentro IA e Christians è extrem bien possible.
0: La fine mira sto per cui enza setz esser d'augmentar ni sil meins de mantenir con l'intelligenza artificiale la qualità el giornalism. Chi che vol sa già osse profitar de su sustegn ter les pli differentes causes che giornalists fan. Per exempel, se va per resumar liungs reports annuals, transcribar entires intervistas de radio els diferents idioms, transitar studis anglès, ni è, sinz drove ina inspiración per ina moderación, agit per simplificar passages complicades, ni simplement in partenari de sparing per les demandes d'intervista quins les fa. Co? A confit que la intelligenza artificiale veng anc ad influenzar nosso lavur, è naturalmente bo motir nus e les medias, ma ben e endiares autres branches in tema.

0: Las discussiuns che dat cau il moment ein en tota cas fetg vivas e controversas. Con son che va per la demanda con fetg che la intelligenza artificiale veng ad influenzar nossa economia. A che van its meinis d'economs, analistes, perscutades e scientistes ne venda.
1: L'intelligenza artificiale non es in gua totter co aier ciot.
0: Tocken.
2: L'intelligenza artificiale fa che nus tutt e tuttes essen in gii senza lavur.
0: Kils meinis ein aschi differenz ab ein pleres regiuns. Menegia ekonom Eckhard Ernst della Organisation Internationale della Lavur in a Organisation Speciale delles Nations Unides a Genevra. In a regiun ei che la technologia ei un relative mangiufna. ChatGPT, per esempio, che sta per quella IA generativa, quella intelligenza artificiale che crea contenuti, texti, malezzi e codes, che translatesce e che dà risposte in domande, dati per de piradont tresons.
3: Wir haben im Moment einfach noch nicht genug Informationen zu den Auswirkungen der Technologie, das heißt, man muss Abschätzungen vornehmen.
0: Sper las datas che mancan, resplenden quellas kins sa mesira a rimna, ebu ex nom l'entire economia. La lavur che la IA sa sorprendere il moment, per tocca per exempel bo totles lavurs, explicesce Eckhard Ernst l'emission Echo der Zeit der Radio SRF.
3: Dass es eben nicht manuelle Arbeit betrifft, sondern vor allen Dingen kognitive Arbeit. Und viele Arbeiten im kognitiven Bereich sind nur schwer messbar.
0: Pia. Totes lavurs che nus fegien con iestiau. As in base da quelles datas, aisi tenor el e buoshi sempel da calculatia influenza che la IA ha la fin finala propis in nossa economia, nossa productivitat, a nossas plates en general.
3: Was die meisten Schätzer machen, ist, sich anzugucken, wie in bestimmten Aufgabenbereichen, wie sich da die Technologie auswirkt auf die Arbeitsproduktivität. Und das Problem ist, dass man das nicht einfach so hochrechnen kann.
0: Vuol dir, schin l'uvren in l'uvrera en in a interprese vin grazia a jegit della intelligenza artificiale pli produttiva, sanza bo simplemein pauschalisar quei effekt positiv per l'entire firma. Studis mussen, per exempel, ca informatikers vengen grazia a schinumnai KI-Tools, pia applicazions con intelligenza artificiale, bain pli independenz et a schie e pli produttivs. Denton il contact cu colegas de lavur pitesce per suenter. Adie, la singola persona sa grazia alla IA ben veni con idees pli creatives. La creativitat e la firma denton pitesce a si sperca tots e totes venin con semejontes idees creades de la IA. I ein de quels effects che fan ai prest non possible de se vedi con fech che l'intelligenza artificiale influenzesce sa propria la produttivitat di una firma, non di dell'intera economia, a se nus perdim per quei propri nega nostres places. Vitier ven chi ai effect greve de predi con l'intelligenza artificiale ven a se sviluppam. Perciò ils ins pretenden che se ves culs models actuals da LLM, sils quals per exempel ChatGPT ni Gemini se basen, ben gleti da in da intelligenza artificiale che se meionte quella de nus christians. Autors perscutades ein cau pli skeptics a dien che quels LLMs, quels Large Language Models, ein schon ossels confins a quels ein per quoi e in via ciocca, in a schinum nada Sackgasse. Denton prendin il cas che tot veni propi pli produttiv grazie alla IA. Lu ai ina delas demondas centrales in quei connex bain, cei che nus christians fegiain lu con quella pli gronda produttivitat. Producin nus lu simplemein de pli produkts respektiv purgin nus de pli survecs? Ni producin de purgin nus pli o mainz il medemsco tocan de cau, simplemein cun pli paucas personas. Stoinze forza grazie alla IA mopli l'uvra 4 dies all'amna. Ni s'augmenta cautras mo il profit d'investurs et investures. Forza vengen a scheie e ils produkts respektiv ils survecs meiers. A forza datisci zon autors novs produkts a survecs canus niang se vain s'imaginam. La domanda che facente nus denton probabilmein il plifit il moment, è la domanda quantas plazas che l'intelligenza artificiale venne fin finale a remplazzare. E chi veste chiao? Il smainis è ne caufec differenz. Il Fonds Monetar International, per esempio, quenta che mincia terza plazza se vese venire sorprida dalla IA. L'Università Americana, MIT, dice che mincia diegiavla plazza il Stati Uniti se vese schon osse venire remplazzata con la IA. In tec auto vese quei denton, per esempio, la Società de Revisione e Cossiazione PricewaterhouseCoopers. Con analizzare 1 miliardo inserati da plazze a cui in 24 tiares sin 6 continenti, concetesce ella in studi la Stadt Vergada.
2: Un risultato centrale delle cifre globali è che con la IA vengono l'uvrere e l'uvrere più valorosi, più produttivi e sane contonger più alte spiaie. Al medem moment cresce il diember de plazze che sono elle sparte che valensco più fecci automatizzabili.
0: Et ei ekonom delas Nations Unidas, Eckehard Ernst, vese in moment ne jins indecis per ina gronda disoccupation per via della intelligenza artificiale.
3: Es ist nicht so, dass jetzt plötzlich die Leute entlassen werden müssen, sondern dass zusätzliche Umsätze entstehen.
0: Quel che vuol den Tom Budi, che tot veng arrestato tinels proxims ons, constatesce l'emission Echo der Zeit der Radio SRF.
3: Arbeitnehmer müssen damit rechnen in den nächsten Jahren, dass ihr Arbeitsumfeld sich verändert, ja, dass bestimmte Tätigkeiten eben weniger wichtig werden und dafür andere wichtiger.
0: Co quai vin la fin finale den ton a vese o, a cimidades che vigne da, jetz ai tot enormi streng, bain different. Sco l'informatica e la digitalizzazione fulle il moment e l'intelligenza artificiale sa ia vaia en nis monde lavur. Ella avanzesce pass per pass ins pli differents camps ad influenzesce lau ad ina pli fecis con us l'uvrein. Alles ideas co ella se ves sustene a discerganus anc meier el minche di, a in il moment prest si vastes sco la malguesa dat che la porta con ella. Che è gestes, per esempio, se l'intelligenza artificiale decideis se vustu eses iem per giun?
4: Qua vuol budi automatic, man, che tot ven su priu interin, aber che der jade stes tutina su enter, am poa da di, ok, io vai us decidiu auter, o da quellas a quellas regiuns. Per cui che lu sves jesse, chi vindu pli gest, per cui che l'intelligenza artificiale non conosce vostro buon collega, né di o qualcosa che un po' prete, né scienze, ma poi quella un po' valore, o di quel che la sa, di fare la decisione, io credo che quel fosse notte donna, che mas in quella direzione.
0: Kai drove den ton con l'intelligenza artificiale e vina von il Christian, da jetz meini ai e John Sialm. El docesce intelligenza artificiale alla scuola alta specializzata del Grigion FAGR se facente di ne puspai con l'influenza della IA sin nus questions.
4: Io trovo l'intelligenza artificiale per esempio per programmare. Ci dico che devo fare per me un HTML in menu ad ni Gemini ni ChatGPT ando bagnato di fare quella semplice causa. In se lo stiu fa sets in ton a puspei prender scogliit l'intelligenza artificiale. Also, I va bo senza inni laut, also trova se hier la collaborazione del Castellon ad un dell'intelligenza artificiale.
0: Ad asciaia el tocca nossa e ang bo viu in intelligenza artificiale cai in bien architect de software che vende programma essenzi il sustain del Castellon.
4: Qui in a causa fecci complexa at klar kin sachen chakunel a diskuta jna peer reviews pues sans va aber per de pli vale boy vai fatchen ga qual experience a vai e jvilu pau jna im framework ko al di da super a pel de mi os bewedle se getat prend es quick come on a quick genau quick come on kai und zum busse jes no va de te aber problem quei je busse jes quick come on a pidil je te as rajun. Aber quoi va io stiu se vei, as io gvessi os bagiau enans cicca fliu.
0: Il medem vale, per esempio, è pil mistrin de translatar, in outer camp che l'intelligenza artificiale veng ad ina pistedi d'uvrada. Per exempel, schon mal per Schatranslata in tiers Artikels, Text, ni pagines d'internet, kein Wupper, Romansch, du däst, ni schock in Lungatschkins gepesche.
4: Ich habe einen Kollegen, der Transatech der Konföderation Causes per Franzo, hat in die als Chef Selvenius der Tschädiante fast die Atmen kau, kuje katastrophales Translations, die fast kau, die sich biau. Bella dege kuja ChatGPT fach an der Jinka daumi kuja, der Rideger, a kuja halt la Qualität.
0: Per veseils balz ni les mal exacte dats ca la IA fa, stoin se den ton se ve de pli ca la, pia esser pli intelligenz ca la. Cau vese expert de KI del Grijun, John Cialm, bain e in grond pregel per nosses plats de lavur. Quai, per cas que nos vesen indi de venir meme marx, meme comodaivels per via de la IA.
4: Schon aus, wenn ich mehr kommod, so tritt ja ein Okay, aus dem Brennen nur bleiben, aus so je tot soziale Intelligenz, artificielle, koi ein Alpigon, Priegel. Aber koi geht schon aus, mir ein Bo, eken aus steine Jour, kun ein Brennen, hat man Tiere weiter. Schon, wenn uns schon ein Problem, aber koi geht loswestle Intelligenz, artificielle schon brennen, dann wenn Masse platzes. Knosse Kreativität, die Individualität, kann auch aus, wenn ich in Dina unterfahre, kann es kein Bärmeljas, ein Komplexes.
0: In Punkt zentral, je dezisiv, per kazertes Platzes resten e winnewon, ein natural mein Ele de Monde, konfetch knus fidein a la IA, a konfetch knus, schko Societat, essen la fin finale e prompt d'accepta, ka l'intelligenza artificiala fa eschbeils. Schweiz, che sind tutte noch schizun wie Konsequenzen fatales. Adio Cioncelos Bocau din Schweide Translation, che sa del reminent bein e wie Konsequenzen fatales, per quei kins ei se mal capi. Na, ja wie kao cuor dein Schguard sil Traffic alla Automatisation de quell. A schei fossi, per exempel, schon de dich pusseivel de desister sin Lokomotivists, ad a schei i ils Trends autonom kui a git de la IA.
4: Quoi piuttosto in causa politica, che svolge buffacco e perché che ci è responsabile, ci dà tutto in capo. Oggi spettino in un computer, fanno se stai essere 100% se io, se in questione fai, se lo si chiaro, se da sbaglio, a quei ai bulcasse, ma non vogliono sistemi probabilistici, a quali fanno sbaglio. Dati Maske aus Kinswäsch und feins apropos.
0: Il medem vale e pil Traffic sin vaja, kai bain intik pli komplex ke Trends ke van mos in binaris.
4: I dat kwe schon oz, Kinswäsch i autonom, je klar i dat Situations noch gibt die diffizil, per exemple, kui plove fich, sind tramen diffizil, der ein Knuschel wei, aber kui ei eppel kastjone scheue, also schi plove fich, scheil kastjone ein Problem, nicht als Soleil da direkt la Kammer, scha wesla Kammer not, at tanus kastjone se kui e scheue, nus wem buspitja, ka la Kammer wesle tut an inna Outer, scha Soleil da den tramen seins buspit mitigar kui kun Outer Systems, da du war Lasers entstehen, mo Kameras, aber gut falls System noch halt kar, hat hier lo Prompte der Pagaton.
0: In Schweizer, per exempel, fa il Konzern d'Auto de Posta, de pi Oktober vergau, Tests kun Taxis gewann de Sets, koi elles Regions Rurales de la Schweizer Orientale. La fine mira, ai, ke la jauza adina kuka la les en pusta in Taxi, ke porte ela din liuk a lauter. Vage in on kurzen quels Tests. Durant quei temps, due la IA, veni confrontata con tot quei, che in Christian sto e veni friede con quel vacuum auto.
5: Wir werden dieselben Herausforderungen haben, die jede Lenkerin oder jeder Lenker heute auch bereits schon hat. Wir werden aber sicher Erfahrungen sammeln müssen mit der Technologie. Wie reagieren Fahrzeuge bei Schnee, bei starkem Regen etc.?
0: A il manader del Konzern d'Auto de Posta, Stefan Regli, dit in Oktober vergau e la Tagesschau da SRF. Con stetica quels redon venti chun taxis ort la China vingin la fin finale dovai della popolazione depende ben e con fech che la se fide della IA. A tutto nor success de quel project, po quello ben e ave consequences per quels che fedigin il moment loro danest con e con auto. Kei vegn per via della intelligenza artificiale propi ad a pli paucas plazas de lavur, jetz crei expert da IA, Jon Siam, lo tutina bom. Conzon, schel dat in pinch guard an a vos elvergau.
4: Nus venedic, schel informatica vegn, schel svaneschen, massa plazas, a cese schabiau, differente sorts de plazas einschvanides, aber sottel strien, ai dau de pli plazas aus cul informatica, avon senza informatica. Ad eu crei ca quei vale è per l'intelligenza artificiale.
0: Denton con il mondo del lavoro ven la fin finale vese o il futuro. Jetzt sa è el budi. E per quei che meinis con l'intelligenza artificiale ven ad influenza nostro lavoro il futuro ein sci differenz, resti e vine von avviert, se nu stuen ben gleiti propi s'orientada nief a fa forse in lavoro che nus nianc se ven anc simegina osam. C'è data un insomma lavoro per noi. Ni, se noi l'avremo tutina, più o meno tutina scottocan da cao, semplicemente con la IA mo pli 3 all'anno per la paga da 10. Per quel che noi essen con ella, è via più produttivs. Ma, jetzt vi mette piuttosto bosch, vediamo, scoglion conosce noi questions.

0: En in futur malguez, sans bomo mira cun plage e plan speranza, ma vain e cumbia skeptica a tema. Tot en orte experiences kins a fat, cei informaciuns kins a, a cei tendenzas kins vese el present, dominesce ban in de quels sentiments. Coi vale ben epper John Salm, che docesce l'intelligenza artificiale alla scuola alta specializzata del Grischun.
1: Dice din la differenza entre in like ed in expert e quel like e din push poi su staus che l'intelligenza artificiale sa ad gli expert ed din push poi su staus con pauk che l'intelligenza artificiale fa. Also mi fai bu tema. Aber i trova tutina ignora e ebo la strategia lau creio che in stat tutina se da jukun koi adidat e chances sco adina adio creio che in stat ce pa quella chances.
0: Probablemein eise gist quella se vide d'ina intelligenza artificiale che sa ong bo scibia ina IA che i pie bo ong superiore alle intelligenze del Christian che sa da nus il sentiment che drova nus vina von che vien per koi e el futuro da von de lavur per nus Christians. Denton, con intelligente ai lu quella IA os propi, a cei stonza enza setz capi sot intelligenza artificiale. Percei, duvrau vin il term IA, KI ni AI, je prest da per tot.
1: Buona buona da mond, aber bu simpel da da risposta, po qua chi dat enza setz bu ina definizion generale. Schins mir, per esempio, all'internet, schon anfangs die ist, wenn trennte Definition so dell'intelligenza artificiale. In a definizione che ieren conoscida, la scienza è sempre simular in act intelligent. Also, schins fanzige intelligent, schalu, ai endedens intelligenza artificiale.
0: A scheia che, per esempio, sorta o le tomates verdes delle scorchnes ai de principi già in act intelligent. A quella maschina che fa quai lavora per quai con intelligenza artificiale. Il medem vale, per nomna in outer example, che la maschina sortesce o della produzione de medicaments in a scatla con perles per quai che la viu che mancalau in a perla e la scatla. Con intelligente che la IA attuale è la fin finale per tornare a vostri le domande davon, jetzt è denton buoni sempre da rispondere.
1: Io vai fare la scuola si musti, il gimnasio lo va un più latin. Ad intelligenza vengono sezze dal latin intellegere, che vuol dire capì in lauter. Und io vai buon am flau l'intelligenza artificiale che vuol capì mai, also normal, man kennt ja

0: denter auter, il sistem con la quale la IA lavura, declara il docent di intelligenza artificiale John Sialm.
1: L'intelligenza artificiale è un sistema non deterministico, ma probabilistico. Un sistema probabilistico dà risposte qualche più ragionevole. Ma più ragionevole è buona qualche andretta.
0: Un altro problema con il quale l'intelligenza artificiale generativa ha il momento di più fede combattere è che le vengono questo più perderte.
1: I dambu de pittext che qualcun sa schon ramassau os, a cui vuol dire l'intelligenza artificiale, also quals modells, vengen bu pi perderz, mo ben pittos pi tups, alla ragion ei, ca masse text os, l'internet en schon generai de l'intelligenza artificiale, a cui fa che bu pischi divers, als text, a cui vuol dire ca l'intelligenza artificiale diventa bu pi perderz, mo ben pittos che tuppa.
0: La fine mire per cui sono più di dici da creare una intelligenza artificiale che capisce, rispettiv, che viene a prendere minchi incombenza intellettuale che in questione fa. A cui essenza che la stossa vibbia ordevon. La scimmonata Artificial General Intelligence, quart AGI, dues con simula l'intelligenza generale de nis ciurvi, ave se maiontes abilitats cognitives conus christians, a se ve emprender. Cu, a, se venin zominega da quella intelligenza artificiale generale in quella forma, aidenton tot auter ca clar. Eschei adine puspel nom da Elon Musk ni eda Sam Altman, kinsagi benglai tieschi lunch. Kai vendentom bauni tart e minche cas ada pli grondas midades per nus, jetz du es esser a minchina de nus conscient. Perchei quei che ven il moment presentau delle pli differentes firmes, muossa che roboters con una intelligenza artificiale vengen adine pli fech a dominanis mon a che che nus venin la fin finale aung a l'ouvra.
1: Also nie trend ai aus physical AI, quei ai entsetz AI kins met en roboters. A bum usko us ein simpnesil computer probleme per exempel al computer sa je buche temperatura ki jo do num kala quelles datas a disposizion el sa e budi shiri junoivel ni bo pro kal sa je to kai not kum embodied AI sper ins kal system sa pilot to kai non tsjoi Also ein Tersetz von Ponderations, per exempel in einer Kiste, Poensotlemäuse, hat just ein Bubble die Quelle der Quersystem.
0: A schein, per exempel, quas dies alla CES, la Computer Electronics Show a Las Vegas, differenz Roboters kun IA veni presentai. Da quels che se muenten schon fitza meionts con us christians, a caduessen denter auter esse vi begian semen, to per suls autos per l'industria. Autos robotes che mi musai alla CES a Las Vegas vengen ci zon de feil per casa per nus. Den ton schins mehr ils videos de quals robotes lo aisi ben e klar che veng aung a kutza in amen togen kels en propi e a si sperz a buns con nus de feil per casa. Il mehr vergesst den ton gist setz in meine de quals tofs robotes con IA. Ils videos empfleisus senza problems e internet. A quei stau la merella de vart l'intelligenza artificiale, co ella influenzescia nostro lavur, a con intelligente che lei proprio il moment. Gli experiment che fosse usong de fa, ai de mira co quella merella tu nas, scia bo jau, ma bain l'intelligenza artificiale ves facella. A scia se ves ins cumperia, con fit che trova proprio anche mais co giornalist. Forse sei meglio de busse vil resultat. Mio nom ei John Kevietzel, wie gewiss weiss dat laun.

0: L'Amarella.
1: Questa da L'Amarella IA dovri anknus en il futur de John Kvietzel, che venida realizzata ad emezza l'imprimiede al Genè de Duon. Qua c'era stau de me e il statement che

0: Birdie con People Help the People.
1: La Marella.
0: Fosse possibile che l'intelligenza artificiale diventa il salvadre del lungaccio romanzo, sei possibile d'infla gli avvenni chatbots e per sur Silvan valaderne poter, scegno usce, non possibile sei beggia, né i ven l'uvrau it londer. John Kvietzel ha rasdau con John Sialm, docent per la IA alla FHGR, che dat in investa ein lur per scrittazion so projekts con IA tot konkret.
2: Nies lungat san mo paux, nies lungat resden mo paux, conta Pascal Gamboni alla canzun Unix. A per evita quel, also il Romansch, schwanesche bo in di del tote fac o da nies minche di, a la scolauta specializzata del Grigion il moment vide sviluppa in model da lungat, perché il Romansch vien e vina vondo vraus, per esempio en chinumnai chatbots.
3: Nous es mit Lunde, de trainai in Il modello di intelligenza artificiale che sa cinca su Silvan. Su Silvan venus più poco che quei altri. Pibia text di tutti gli idioms.
2: Declara John Sialm che docesce intelligenza artificiale alla FHGR a manegna il medemo men che quei ai ecul su Silvan in una grande sfida.
3: Io vai cinca con professor da l'ETA, da EPFL, per un idea di questo buon tema, con venda 8 milioni tokens che sono pleizens di più o meno e prendono quel sistema non di esperto, non di efficiente. Il problema è che non si a disposizione di 30-50 milioni che vuol dire venga a me un text prendono se stanno
2: a per cui è els il momento insieme con altre scuole alte di sviluppare strategie che vengono tutti in da trenare quel sistema a cercare funzionare. In possibile dat fos per esempio da scia transcriba culla IA ils profils che ertera fac per su Silvanis de Vosont a trovalo quals text per trenail model. Jeven tag dils profils ai gils text an in character de discurs quelcai deven tag per l'interaktion dente Christian e l'intelligenza artificiale in quals chatbots.
3: L'idea ai kins vesna tamen cinciasu de quei de minche di vuol dire che si interessa per il Romansch, che si vede in questo Romansch con questo sistema a cui si sette l'idea.
2: E in un primo passo vengono il chatbot su Silvan del progetto Idiom Voice, fatto per la Lia Romancia e per la Scuola Alta di Pedagogia del Grigion. Vententon sta a disposizione per la pubblicità, a circa mincina che vuol sa cincia con quei chatbot romansch, so da causa del minchedì. E in secondo passo, tu essendo e vishnankas, il turismo e l'economia se vi profita del chatbot romansch. Cucu quei veni ad essere il cas, ed enton buon clar. A chissà, tutto il nostro successo del modello. Ben quel forse in die e integraus el systems de firmes internationales co Google, Apple ni Amazon.
4: Nies lungat, somo paux, nies lungat, regdemo paux.
2: In auto projekt kun intelligenza artificiale che la scola alta specializzata del Grigion a il moment vit Londra, an da fa nuot kun lungat, mo ben kun architettura. Meir deit col malet de nos vits a Marcaus.
3: L'idea è che vengo begiau in un mercato, in un vic, che in varie case vengo begiau in una nuova casa. A costo quella casa vazio perché il mondo è prou con quelle case.
2: Grazie alla IA, che si invita Londra a trenare, dovrei lo venire al futuro più semplice da riguardare le caratteristiche del baguette che in giusto spero, a che il nuovo baguette va bene prou col malet del dicni del mercato.
3: Ella di buscola sto vesio, ma ben ella analizzesse la casa at quei il biam bumalets, ma ben quei sinum punktwolken, also quei va con lidach, kins prensi. Allaus in pönne positionesci del cosina fenesta coina a bivesins colas etages in bagiates a cui per exemple è important per quei project nouas elas etage buca in reccia da fenestras e pli basse, c'è le pli alze da quellas causas.
2: E mince cas è la prima fase de quel project d'analisa a modo digitale il malec del dicia del mercau o se a fin, manegia John Salm, che docesce intelligenza artificiale alla FHR.
3: Che vuol dire in canoscios als finistrels, also als fenestres, als balcons de chevinon, a dos vai naturalmente da fa in a sort produkt, de quoi che vuol dire ca sbagls, Stoins halt es buspisu dadel kastion, adi mire sin kui adi, scha kui en dretch, a schi buon dretch, scha lu asti da kuregir kui ke buon dretch, a kui dat e massa lavur, da schwilupa in schin au frontend, kinsa so entre luvrak und tot.
2: Sper quals dus projekts a la Scola Alta Specializzata del Grischun, ong viden quals autos projekts nur ca l'intelligenza artificiale vin implementada. A sche per exempel in roboter ca dues spindra persones senza scienze or de logens malzigiers, per exempel radioactivs, drones ca duesen se ve detecta in Svizzera senza gronda canere substanzes pregoloses, et en in auto projekt vai per implementala IA en in software ca jida d'organisales relaziuns cun clients.
0: Dianter sustegn a schmenatscha l'intelligenza artificiale e resta indels temas c'influenzeschen al pli fermnies minchedi schon osa ad aum biede pli al proxim aveni. Vos weis udiu la Marella IA dovri anknus en il futur. Io personal mein fos die schon leider schla IA surprendes al futur la vursa al percesa, per exempel la varresti, fa concice porla, fa orden, todo quellas chausas, regalas de nus usche de pletiams de desser creativs.
1: La Marella

0: Il di der RTL.
1: Ot cu nur sin cadis. Suente il combatte elettorale pil presidi a Sommurezzi, Cadriano Iseppi a Gudignaula fin di ama vergada, dati o se il combatte elettorale pil squattro triursitz e la suprastonza, no che Beat Mutschler candidesce sco ciunavel candidat sper il suprastonza in uffizi. Ed il Parlamento dati e combatte elettorale dentro auter per quei Calvin reduceus da gisiat sin indisch sitz, ne venda l'autoron. Sper sia deputadas e deputai che candideschen euninaga, dati sis personas che candideschen da nief. L'elezion è il 27 settembre. A Quira, al scolar che aveva invitato in petarda e la casa da scuola Giacometti, gli onvergau surniu seu castic. Sco quei che la Procura Pubblica Grigiuna ha confermato in rapporto d'RSI, al da presta servec de lavur. Il giovane ha perclitau auters tras materia explosiva, comes in act de violenza e cajunau pliras blessuras e don material. Tra l'acțiune eran due scolares nides arzentadas levamen, a ter 44 ulteriurs afons era ludida, nida restrengida. A cui era da domma dalla polizia cantonale Grigiuna pigliau dus dealers da droga supponì. Durant l'arrestazione, tentone durant las perquisizions delle abitazioni a casas, alla polizia anflau e confiscau varga 1,1 kilos, cocaine, base e heroin. Ils dus delinquenti

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

Yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

Scita la radio, mai ne trasli storge da musica. Se canzuns diventa un grande hit. Ed è l'ora per la perpetua d'arte. RTL, perché la musica è da casa.

RTL. Das Radio. Ja, Lehrbuhr. RTL. Mäs Radio. Mia Lingua.

Negin sa, de domenic a peder. La veta è schinura, senza loncetas. Ella tic-taca e talaca. E Negin sa, contart che gli oi.